0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno. C'è già l'orologio che si lamenta stamattina, che dice che sono già le 4, 4:32 e 3 secondi, quindi possiamo prendere anche la prima ora doppia. Vedremo se riusciamo a farlo subito questo. 12 secondi, ma riusciremo a prenderla? Non sappiamo, ma ci proviamo allora. Ci proviamo a prendere la prima ora doppia del mattino. 24, 27. 4:32 e 30 secondi. L'abbiamo fatta! E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo mercoledì. Ci sarà 20 di sera, ma ne parleremo più tardi con Marco. E mercoledì, quanto abbiamo oggi? 1, 2, 3, 4, 5. 5, mercoledì 5 agosto. Le vacanze arrivano, il Sol Leone ancora va avanti dal 22 luglio. Già questi 13 giorni di Sol Leone, insomma, sono stati leonosi abbastanza. Caldo ieri intensissimo a Milano. E quindi, insomma, noi rincantucciati nelle nostre case con l'aria a palla anche tutta la notte, eccetera, eccetera. Salutiamo le nostre radio e poi avremo i nostri consueti appuntamenti giornalieri. Partiranno col ballo di Beppe, ci sarà chi si presenta, poi avremo gli amici che ci racconteranno come va l'estate e poi avremo, come al solito, a fine trasmissione anche la poesia di Maria Grazia in diretta da Sciacca. Però voi siete i protagonisti di questa trasmissione chiamando al 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Ci potete raccontare com'è andata la notte, che avete sognato, se ci sono state le zanzare, come da me per esempio, ci sono state le zanzare, eccetera. E allora, adesso è il momento del saluto delle radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Teramo, Teleterme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la replica alle 7:30 e poi Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra Angela Ricciardi. Allora, ecco
1: È
0: il
1: il
0: saluto.
1: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 7One, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, radio condivisione. La radio del movimento apostolico cechi.

0: Era Amami, ma adesso sentiamo se arriva Marco, con i suoi suggerimenti.
1: Tanti auguri agli astronauti Armstrong e Houston. Tanti auguri a Federica Pellegrini del nuoto. Tanti auguri ad Annalisa cantante da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Pure Annalisa.
1: Buongiorno. Vorrei a volte guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, intanto, prima di chiamare Marco Roma, quando sono le 4:42:27, noi salutiamo ATM Trenor Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Celeste, Ernesto, anche Dennis, e salutiamo anche Francesco, il nostro amico che da lassù ci aiuterà ad andare avanti anche con la radio. Grazie Francesco, e grazie anche a Simona, il nostro amico Francesco che per il suo dovere è stato ha perso la vita. E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma, vediamo.
2: Marco, avvia videochiamata con Marco. Avvia no. Chiamata vocale con Marco Roma, saluto canale.
0: Non deve vederlo perché tanto.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata. Pulsa voce non attiva.
0: Sentiamo se risponde Marco Roma.
3: Buongiorno, mi stavo preoccupando.
0: Buongiorno, e allora. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, oh Marco Roma. Tanti auguri a te. Evviva Marco Roma, che ha fatto il compleanno ieri. Ieri non eravamo in diretta e quindi.
3: Grazie.
0: Auguri, auguri, auguri. Eccoci qua. E auguri, auguri, auguri.
3: Grazie. Grazie.
0: Da Anzio direttamente, sei arrivato già oggi o ancora sei in viaggio?
3: No, devo ancora partire.
0: Oggi siamo.
3: Sì, perché ieri ho fatto, diciamo.
0: Bisboccia.
3: Bisboccia, ristorante. C'è una cosa tranquilla, però.
0: Però quindi.
3: Con mia madre, figli.
0: Bene, bene. Allora, auguroni. Auguroni a te e anche alla mamma che ha questo genio della musica.
3: Oh, che bello! Allora, questo è il complimento più bello che posso ricevere.
0: Allora, chi ci
3: eravamo
0: sarà?
3: Tutti i miei amori lì con me al tavolo.
0: Bene, bene, bene. Tutti gli amori di Marco. Questa sera, 20 di sera, avremo Alessandro
3: Malerba.
0: Alessandro Malerba. E, sì. E quindi
3: allora, siccome ho fatto ho messo il video pubblicato suo,
0: sì,
3: della puntata Italia's Got Talent con sì. Mara Maionchi, Lamborghini, insomma lui sta sui 20.000 visualizzazioni fino adesso, no? Quindi parecchie visualizzazioni, ha avuto parecchi commenti, è uno.
0: Sì.
3: Uno già era bello, però non tanto bello, perché loro dicono, gli haters dicono, ma perché me fa? Dicono che è un campione della musica e loro hanno lanciato i Maneskin, no? Dico, sì. Però che paragone, cioè lui è un anno che sta alla ribalta e che è famoso,
0: sì.
3: Come puoi paragonare le Maneskin? Perché la Maionchi con Lamborghini hanno lanciato i Maneskin. Però è un paragone,
0: ma no, è una cosa, cioè non è detto che tutti quelli che lanciano poi, cioè giustamente va bene anche lui, no?
3: Sì, va bene, va bene.
0: Allora, non è che
3: non tutti riescono a girare il mondo. I Maneskin è un gruppo particolare.
0: Poi è una questione, certe volte anche più di fortuna, ecco, non sempre
3: sì.
0: È quello che.
3: Certo.
0: E allora questa sera a 20 di sera avremo appunto Alessandro,
3: questo campione della chitarra, Alessandro Malerba,
0: questo
3: paragonato ai Maneskin, quindi
0: vabbè.
3: E a un campione russo, non mi ricordo come si chiama.
0: Mm-hmm.
3: lo stanno paragonando ai big, vuol dire che comunque vale.
0: Beh, tu sì che vales, tu sì che vales. Sì. Allora, sono le 4:46 e 44 secondi. Che dici, stamattina alle 6:50 avremo svegli i nostri colombi?
3: Secondo me non credo, perché lui sta in ferie fino a venerdì.
0: Ah, allora.
3: Sabato riprende.
0: Quindi non credo. Lo avremo da lunedì in poi. Invece dobbiamo dire che tu domani vai in viaggio, quindi venerdì.
3: Sì, domani mattina sto a Dublino.
0: Quindi te ne vai al fresco, perché qua c'è ancora
3: al fresco, perché dice massima 19-20 gradi.
0: Ecco, bene.
3: Così dice, chissà.
0: E vabbè, poi venerdì sarai tu a scegliere se venire in diretta, non ti disturbiamo noi, tu chiami e manderai i messaggi, se poi vorrai alle 5:15 vieni in diretta, altrimenti non fa niente, ti riposi due giorni magari. Va bene?
3: Va bene.
0: Allora, brano per metterci in difficoltà questa mattina?
3: Canto d'amore.
0: Canto d'amore. Zarrillo?
3: No.
0: Ramazzotti? Mo lo dico no. Così. Così almeno ci prendo. Se...
3: Allora, posso aiutarti? Questa canzone ha fatto 6 milioni, più di 6 milioni e mezzo di visualizzazioni in un mese. È nuova.
0: Ah.
3: È nuova. Cioè, ma per fare più di quasi 7 milioni di visualizzazioni in un mese. Mamma mia.
0: Ultimo?
3: No. Sagliere di ultimo. Allora, questa canzone è una cantante femminile, però fit con maschio. Questa canzone la canta con un maschio. Tutte e due hanno vinto Sanremo. Questo aiuta tanto,
0: sì.
3: Il maschio è Marco Mengoni.
0: Annalisa?
3: No. Comunque è giovane, molto giovane, anche più giovane.
0: Mengoni, canto
3: è piccola.
0: È piccola, insomma. Canto d'amore. Elisa è grande. Chi può essere?
3: Allora, canta con Marco Mengoni. Tutte e due hanno vinto Sanremo, perché lei è piccola ed ha vinto Sanremo.
0: È piccola e ha vinto Sanremo? Chi è che ha vinto Sanremo di recente?
3: Bravo, di recente. Ti do un indizio grande. Adesso la azzeccherai. È la figlia di un cantante d'arte, veramente, di un cantante famoso nostro italiano.
0: Sì, adesso ho capito.
3: Hai capito?
0: Angelina Mango!
3: Bravissimo. Ha dato begli aiuti.
0: Con questo aiuto per forza. Va bene, allora dovremmo averlo già, credo.
3: Ha fatto 6 milioni e mezzo di visualizzazioni.
0: Mango.
3: Mengoni?
0: Sai che non ha detto, però... Sarà questo.
4: Sì.
0: Eccola qui. E allora, okay. Marco, ci sentiamo alle 6:50. A dopo.
3: Pronti? A dopo.
0: A dopo.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto? Buongiorno, buongiorno, buongiorno signor Brian. Signor Brian.
2: Buongiorno a te, come stai?
1: Bene, bene, a me solo il nome già mi attizza, perché Brian, c'è Brian Adams, Brian, insomma. Salvate il soldato Brian. E invece abbiamo un Brian che... Un Brian da dove? Dove sei? Di dove sei, Brian?
2: Allora, io adesso abito a Catania, in Sicilia. Sì. Ormai da parecchi anni, ma in realtà ho origini colombiane. Sono arrivato qui dal 2000. Ah, ecco. E niente, sì, adesso ho 28 anni, tra l'altro fatti proprio ieri.
1: Ah, e allora auguri, auguri, auguri. Sì. E allora tu sei nato 28 anni fa, e 28 anni fa nasceva questo bambino con gli occhi azzurri e i capelli neri?
2: No, in realtà no, anche se devo dire che effettivamente mia madre poi ha degli occhi chiari, ma no, io non li ho ereditati. Però sì, insomma, non sono biondo perché sono comunque mulatto, il classico latinoamericano,
1: quindi ecco. Un latino americano in Sicilia, Brian, 28 anni fa nasceva, e naturalmente tutto andava bene finché a un certo punto un ragazzo carino, normale, così si dice normale, qualcosa non ha funzionato. Cosa è successo?
2: A 7 anni per la precisione c'è stato un incidente con un'arma da fuoco. Questo è avvenuto sempre in Colombia. Però in pratica era un'arma da fuoco, il fucile, quello che si usa solitamente per andare a caccia, no? Ed è partito un colpo per sbaglio, e quindi purtroppo mi ritrovavo nelle vicinanze.
1: Diciamo, ma chi fu che fece partire un colpo?
2: Stato un ragazzo, ma del tutto involontario, ecco, nulla di...
1: Ma poi comunque l'hai conosciuto questo qua, che insomma è stata causa della tua cecità?
2: Sì,
1: naturalmente. Certo che per tutta la vita questa persona non avrà un po' un rimorso, avrà un, diciamo, cioè, cosa ha fatto io, cosa ho combinato al Paul Brian.
2: Ma sono cose che sai, capitano. Bene, tranquilla, comunque... cioè capitano frequentemente, no? Da un momento all'altro la vita ti può cambiare.
1: È quello che noi diciamo a tutti quelli che lasciano i motorini fuori posto, tutte queste cose qua. Voi vabbè, lasciateli fuori posto, però ricordate che oggi ci sbatto io, ma domani potrebbe arrivare una tua sorella, una nonna, una zia. Dobbiamo iniziare a preparare anche una campagna nuova, perché mi sa che qua della disabilità chi vede se ne frega, finché non viene toccato proprio nella propria persona, ecco.
2: Effettivamente spesso funziona così.
1: E allora a 7 anni perdi la vista, e come ti trovi in Italia? Non potevi rimanere in Colombia?
2: Poi no, potevo rimanere tranquillamente, solo che poi la mia famiglia, una buona parte della mia famiglia, quindi mia madre, si è trasferita qui e ha deciso di conseguenza portarmi via, no? E quindi l'ho raggiunta a 10 anni, e da lì ho fatto tutto quello che è stato un po' il percorso, no? Scolastico, e a partire dalle medie, superiori, università, che poi l'ho fatta a Forlì. Mi sono laureato.
1: Non solo in Sicilia, quindi sei stato al nord?
2: No, in realtà poi, soprattutto arrivato ad una certa età, diciamo che un po' in giro sono andato, dai, ho fatto... Io sono arrivato a Catania, ma poi una volta raggiunta la maturità, mi sono trasferito a Bologna, quindi per intraprendere quella che è stata un po' la mia carriera universitaria.
1: Ho capito. Quindi le scuole elementari, medie, dove, cioè le elementari era ancora...
2: No, le scuole elementari le ho fatte in Colombia, perché comunque appunto mi sono trasferito qua a 10 anni.
1: Ecco,
2: no?
1: Allora,
2: io già avevo lì.
1: Ecco, il nome, a questo punto scatta la cosa normale, perché quando soprattutto si sta all'estero noi ci interessiamo molto anche dei non vedenti di quel paese. Raccontaci come funziona, come vengono trattati i non vedenti a livello giuridico, e anche, insomma, non è che abbiamo proprio nei meandri, però a livello tecnico lì non vedenti come sono tutelati Stato colombiano, hanno una pensione, hanno...
2: Sì. Allora, una pensione no, non ce l'hanno, anche se devo dire che poi in realtà le cose sono cambiate tantissimo
1: negli ultimi anni magari.
2: Allora, sì, assolutamente sì, c'è stato un netto miglioramento, però già da allora lo Stato ti assicurava quello che era un po' un'educazione, no? A quella che era l'autonomia personale, l'orientamento di mobilità e tutto ciò, insomma, che poi un non vedente ha bisogno, no? Per poter superare quella che è la propria disabilità. Cioè, infatti io non appena ho avuto l'incidente sono stato in un istituto, che poi un istituto enorme, era una sorta di campus bellissimo, all'interno di questo istituto c'era praticamente di tutto, c'è di tutto, tra l'altro anche proprio una clinica oculistica, ristoranti, parco giochi, insomma, un po', sì, un po' per farvi capire le dimensioni, ecco, di questo istituto, veramente molto grande. E da lì ho avuto più che una sorta di, io dico sempre, più che un'educazione, una sorta proprio di addestramento vero e proprio, nel senso che c'erano delle materie che erano proprio l'orientamento e mobilità, dove si dovevano assolutamente affrontare quelli che erano gli ostacoli, no? Che un po' la vita quotidiana ti pone, ci insegnavano anche a cucinare, io avevo 7 anni ai tempi, però a mettere una padella sul fuoco oppure tagliarci la frutta, se quei ce le insegnavano, quindi da questo punto di vista devo dire che funziona molto bene,
1: una buona formazione.
2: Sì, direi proprio di sì. Certo, poi ci sono anche lì le lacune, no?
1: Certo, ci sono senz'altro.
2: Sì, questo sì. Però, sai, io devo dire che poi nell'arco degli anni, perché io sono arrivato qui nel 2000, poi sono tornato nel 2005, nel 2007.
1: In 2000... Colombia un po' ogni tanto.
2: Sì, sono tornato in Colombia e tra l'altro nel 2014 proprio sono tornato col cane guida, tra l'altro.
1: Il cane guida italiano o colombiano il cane?
2: No, il cane guida italiano. Tra l'altro lì è livornese, di origine.
1: Quindi toscano. Anche il cane parla il toscano, il cane, vabbè.
2: Sì, ogni tanto
1: qualche cane dice, sì. Un cane con la coda, insomma.
2: Sì, ogni tanto sì. E quindi anche lui ha questo accento misto tra il toscano e il siciliano, perché poi è stato addestrato a Messina.
1: Quindi sì.
2: E niente, quando l'ho portato lì devo dire che è stato subito individuato come un cane guida, quindi evidentemente già loro hanno molta esperienza anche su questo settore.
1: Abbiamo parlato brevemente delle scuole colombiane, quindi tu le scuole medie le hai fatte qui in Sicilia, mi pare?
2: Sì, le scuole medie sì, le ho fatte in Sicilia, anche le superiori, e poi mi sono trasferito
1: Andiamo per grado. Allora, le scuole colombiane erano fatte in questo istituto dove c'erano altri non vedenti o tanti disabili diversi?
2: No. Allora, le scuole elementari le ho fatte in una scuola normale. Però quando appunto è successo l'incidente, io per un anno, infatti, mi sono poi dovuto diplomare anziché a 18 anni a 20 anni, perché ho perso due anni. E non perché sono stato bocciato, ma appunto per questo, perché durante il mio incidente sono stato un anno in questo istituto dove appunto mi hanno dato questa formazione.
1: Questa formazione anche psicologica, se vogliamo, perché
2: assolutamente sì, assolutamente. Sì, che devo dire che è stato necessario, anche perché poi parliamo di un incidente abbastanza pesante per un bambino di 7 anni. È stato veramente necessario, e poi quando sono arrivato in Italia che ho perso un altro anno, perché stato l'ambientamento, la lingua, no? Un po' tutto che
1: Capito, ma nelle scuole elementari della Colombia anche lì sono 5 anni, vediamo
2: sì,
1: un po'.
2: Sì, sono 5 anni.
1: Poi ci sono le scuole medie anche lì.
2: E poi no, le scuole medie non ci sono. c'è direttamente diciamo le scuole superiori che anziché essere 5 anni come si fa in Italia sono, se non sbaglio, 7. Ora non vorrei dire una... Sì, esatto, sono 7 anni.
1: E c'è anche l'indirizzo lavorativo, probabilmente.
2: Esattamente, sì, così. Questo stavo per dire, perché in realtà dopo l'ottavo anno, cioè dopo, scusami, dopo il terzo anno,
1: sì,
2: gli altri 4 anni sono poi indirizzati a quello che... Un po' come
1: quasi
2: funziona in Italia.
1: Sì,
2: esatto,
1: adesso non ho...
2: Esatto, solo che qua magari la suddividono in medie e in superiori, lì si fa, tra l'altro si chiama bachillerato,
1: certo,
2: o secondario, ed è suddiviso, ecco, in questi...
1: Bene, allora quindi sei tornato in Italia, alle scuole medie in Italia, con il metodo praticamente il bambino nella classe normale,
2: sì,
1: con un eventuale insegnante di sostegno, almeno così dicono,
2: esatto,
1: che succede.
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Tu hai avuto molta integrazione oppure, perché chiediamo questa cosa perché ognuno poi, ogni non vedente ci racconta se ha avuto integrazione, se si è trovato bene, perché alcuni magari nonostante gli anni sono ormai abbastanza vicini a noi, ma alcuni hanno avuto anche poca integrazione, questi bambini vedenti che sono stati egoisti ed altro. I tuoi compagni di classe come sono stati nelle scuole medie?
2: Allora, devo dire che alle scuole medie lì i bambini sono un po' più
1: tu eri integrato, uscivi con loro, andavi a compleanni,
2: allora,
1: facevate i pigiama party, queste cose qua?
2: No.
1: Niente pigiama party.
2: No, a questo punto no.
1: Ah,
2: no.
1: Vannaggia.
2: Diciamo che avevo legato con qualche mio amico che poi in realtà
1: è ancora rimasto.
2: È rimasto, sì. Ma non con tutti. E poi è stato proprio alle superiori che invece avevo un'integrazione più completa, perché poi lì, forse perché eravamo anche un po' più grandi, i miei compagni di classe erano un po' più maturi, quindi capivano,
1: certo,
2: bene un po' qual era la situazione. E infatti devo dire che lì è stato veramente tutto molto bello. Si ricordo gli ultimi anni, soprattutto del liceo, con immenso piacere.
1: Sai che purtroppo la nostra trasmissione è finita, però abbiamo tante cose, tanta carne al fuoco che dobbiamo mettere ancora, cara,
2: sì,
1: Brian. Io ti auguro buone cose, non so quando ci sentiremo ancora, vediamo con la programmazione, ma sicuramente tornerai qui per parlare ancora di tante, tante
2: assolutamente
1: cose.
2: Assolutamente, sì.
1: Io ti ringrazio
2: questo momento
1: e ti auguro un buon tutto intanto e ci sentiremo prossimamente tra qualche mesetto, va bene?
2: Perfetto,
1: ciao, buona giornata e grazie intanto.
2: Un abbraccio.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Andrea Pinto. Per chi non mi conoscesse, sono un poeta, saggista e cantautore. La mia musica nasce dall'unione tra la parola scritta e un suono personale profondo, fatto di atmosfere intime, poetiche e fuori dagli schemi. Potete ascoltare i miei brani cercando Andrea Pinto su Spotify oppure cercandomi online sui social come Andrea Pinto Songwriter o Andrea Pinto Poeta. Tra poco ascolterete il mio singolo Work on My Own, è un pezzo viscerale che racconta il contrasto tra le maschere che indossiamo ogni giorno e il bisogno profondo di libertà interiore. Vi ringrazio per l'ascolto e un saluto a tutta la redazione. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Work on My Own.

0: e siamo in diretta. Dopo la presentazione di Andrea Pinto abbiamo qualcuno che non dipinge. Pronto, buongiorno. Vediamo se è azzerato. Buongiorno.
1: Buongiorno direttore.
0: Buongiorno, come va?
1: Ma quasi bene, tu?
0: Benino, dai, in questo 5 agosto accaldato con l'aria a palla tutta la notte perché faceva caldo ieri sera, proprio era un caldo intensissimo durante la giornata di ieri.
1: Sì, anche ieri sera. Qui non muoveva una bava d'aria fino all'11 e mezzo.
0: Ah, fino all'una non c'erano.
1: Fino all'11 e mezzo, poi.
0: Poi pian piano si è mosso qualcosa. Bene, allora prima vediamo, dovremmo avere anche Lucia, ma non abbiamo avuto il tempo di chiamarla intanto che andava il brano. La chiameremo subito appena manderemo un brano. Tu come, che notizie ci sono? Tutte brutte naturalmente, perché c'è tutto un tira e molla, vero?
1: Sì, a parte la proroga delle accise, del taglio delle accise,
0: sì,
1: sul gasolio.
0: Sì.
1: Poi tutta una serie di catastrofi che
0: palazzi che cadono.
1: Sì, sono impressionanti questi momenti, fra i bei terremoti, le guerre. Ora dicono da Washington e il ministero degli esteri del Qatar conferma che dovrebbero esserci buone nuove sullo stretto di Muz. Però sai.
0: Bene, allora dunque io direi di mandare un brano di analista che si chiama Una finestra tra le stelle e proviamo a chiamare la nostra amica Lucia intanto. Allora andiamo
1: con... Aiuto, tutto perso.
0: Una finestra tra le stelle.

0: Cino, però. Però ci dovrebbe essere uscito. Lucia? C'è qualcosa che non. Ci dovrebbe essere. Lucia? Eppure al massimo del volume. Tu, peperoncino, ci sei? Sì, no, il peperoncino c'è. Allora, fammi controllare se c'è invece. In Rigo è caduto lì. Lucia, ci sei? Ah, sì, c'è. Ah, c'è Lucia, quindi è una questione nostra, una questione di. È una questione di. Una questione.
1: Pasticci direzionali.
0: Ma pasticci della signora che viene a fare le pulizie, che muove gli spinotti. Adesso c'è però. Lucia?
2: Eccoci, pronti.
0: Fin troppo forte.
1: Eccola qua.
0: Fin troppo forte.
2: La signora delle pulizie.
0: No, non è la signora, devo dire la verità, non è la signora della pulizia, è questione di contatti, cioè è bastato muovere poco l'ingresso del che entrava nel telefono e in quel momento non faceva il contatto e quindi non c'eri. Ecco a voi Lucia, buongiorno Lucia, com'è?
2: Buongiorno a tutti. Eccoci qua, siamo in agosto ragazzi già, è finito anche luglio.
0: Sì.
2: E quindi
1: ormai siamo il 5 di agosto.
2: Sì,
1: siamo il 5 di agosto.
0: Roma è calda, Roma è calda.
2: Abbastanza, sì. Milano si fa sentire.
0: Milano ieri 38 gradi, insomma.
2: Roma forse siamo di 37, ma insomma siamo lì, nel cambio poi.
0: Genova invece?
1: Genova è sui 28 questa mattina.
0: Ah già, beh, sui 28 già adesso?
2: Sì, pure qui adesso, sui 25-26.
0: Ma non so perché, cioè Google a me mi dà qualche grado in più e Alexa in meno, certe volte poi fanno il contrario.
2: Sì, dipende.
0: Mentre non piove ti dice che sta piovendo.
2: È vero, sì. Sì, ti dicono così.
0: Questo forse perché magari c'è una piccola cella dove piove, ci sta piovendo, invece non piove. Quindi non dobbiamo essere poi così. Forse è meglio portarsi sempre l'ombrello o per il sole o per la pioggia. Anche per il sole va bene l'ombrello, un bel ombrello.
2: È il momento più per il sole.
0: Per il sole va bene un ombrello scuro, ma non troppo, perché se poi è scuro riscalda.
1: No, bianco
0: c'è. Bianco fa passare i raggi.
1: No, al contrario.
0: Allora, ci vuole l'ombrello bianco sia d'estate che d'inverno.
1: Perché lo scuro fa passare. Li attira, anzi, il nero.
0: Allora. Il nero ci vuole d'inverno.
1: E il nero non ci vorrebbe mai perché è il colore della morte, del carrofour.
0: Vabbè, che c'è.
1: Ma comunque la gente è convinta che sia elegante, come porta sfiga a se stessa e agli altri.
0: Il nero. Ecco. Lucia veste di nero?
2: Qualche volta sì.
0: Non so. Allora ragazzi, io intanto vi faccio scegliere un brano, poi abbiamo il nostro cugino Dennis, che è immancabile.
2: Non può mancare,
0: allora, quindi ti lascio scegliere un brano.
2: Allora, siccome l'altra volta avevamo ascoltato Woman in Love di Barbara Streisand, la stessa canzone, a me piaceva di più nella versione che aveva fatto Adriano Celentano.
0: Ah, perché lui ha fatto Donna nell'uovo?
2: Sì, l'uomo nell'uovo. Sì, sì, l'ha fatto anche lui, l'uomo, sì. L'uomo nell'uovo.
0: Ah,
2: però era un po' più... Cioè, un po' più.
0: E allora, però... Vediamo se la cerchiamo, perché...
2: Vediamo se la troviamo, la l'uomo nell'uovo. Forse pure la signorina te lo potrei dire.
0: No, non credo.
2: No,
0: La signorina no, dobbiamo cercare... Allora, Woman, W...
2: No. W oh. Sì, si aveva fatto Celentano, sembra strano che non ci sia, c'è. Dove
0: sì.

0: no? Brano? Tonino, pulsante.
1: No, c'è uno che si chiama Tonino.
0: Brano? Barbra Streisand.
1: Barbra Streisand.
0: Le più belle canzoni di Viola Valentino. Album? Viola
2: Valentino. Bella Viola Valentino.
1: Ma c'è un best di Celentano.
0: Celentano anni 60, playlist. Pulsante.
1: Celentano.
0: Celentano, Susanna, playlist.
1: C'è Susanna.
0: Morena.
2: Susanna non mi è mai piaciuta.
1: Io ho scritto Woman in Love, quindi ho scritto Woman in Love, quindi forse sì. Da scrivere? No, oh, Woman, no, doppio W.
3: No, no, no, però la stresa te l'ha data.
1: C'è quella di Patti Bravo comunque.
3: Ah, sì, tu.
1: Lo vediamo.
0: Celentano hit per le volte che Mina e Celentano. Celentano Claudia Mori, playlist. Pulsante.
1: Vabbè, playlist Celentano Mori.
0: L'emozione non ha voce, live arena di Verona. Adriano Celentano, verificato, artista. Adriano Celentano, live arena Verona, playlist.
1: Lei a lei.
0: Comando, brano, Adriano Celentano. Arrivano gli uomini, brano, Adriano Celentano.
1: Arrivano gli uomini, c'è pure.
0: Tutte le canzoni di Adriano Celentano.
1: Beh, qua c'è tutte le canzoni di Adriano Celentano, però...
3: Per cercarla si diventa male.
1: Mix Celentano, c'è anche un mix.
2: Contentiamo di quella di Patti.
3: Non me la ricordo di Patti, però.
1: Quello che non ti ho detto mai. Il ragazzo
0: della via blu.
1: Sei rimasta sola. Meglio di ce n'è tanto, ma sto uomo in love non...
3: Non si vede che non...
1: Ma tu l'hai sentito?
3: Sì, l'avevo sentito tanto tempo fa.
2: Proviamo ad ascoltare la versione di Patti, dai.
3: Sì, infatti, a sto punto sì, vediamo la versione di Patti, sono curiosa pure io, perché non la conosco.
1: Vediamo. Vediamo.
0: Adriano Celentano, verificato. L'emozione non ha voce, la Celentano Claudia Mori. Mina e Celentano. Celentano hit per Ailevo. Adriano Celentano e Un Man in Love, brano, Dano in me, pulsante.
1: Ma...
0: Un Man in Love, brano, Patti Brad,
1: ecco.
0: Pulsante.
1: No, ma Patti, ma non è Patti Brad, non è, scusa,
3: No, io ho capito Patti Bravo.
1: Pure io, scusa,
0: Però, Un Man in Love, brano, Patti.
3: No, no, no.
1: Patti Brad, non è Patti Bravo.
3: No, allora non so chi sia.
1: E allora, ragazzi, che facciamo con sto uomo nell'uovo? Dove lo mettiamo?
3: Niente, non lo sentiamo. Mettiamo una cosa, che ne so.
1: Facciamo un'altra
3: ricerca. Mettere... Visto che... No, scusate, non mi piace di Celentano, almeno a me. Una cosa di Celentano un po' più vivace.
1: Qua c'è
0: Celentano hit per le volte che Adriano è stato primo. Album Adriano Celentano.
1: Celentano le volte che è stato primo. Vediamo cosa ci mette in questa playlist.
0: Perfect Symphony Cina ne Andrea. Celentano hit per le volte che Adriano è stato Adriano Celentano. Album Esplora Celentano hit. Aggiungi Sky Altri Play Pulsa Riproduzione Il tuo bacio è come un rock. Adriano Celentano.
1: Il tuo bacio è come un rock.
0: Impazzivo
1: per te. 24.000 baci.
0: Nata per me.
1: Prise e cose, questa è abbastanza sveglia.
3: Sì, diciamo.
1: Oppure bellissima. Sì. Vogliamo andare prise e così svegliamo. E allora andiamo con questa qui allora.

0: E siamo al 5 agosto e siamo in diretta alle 5 e mezza del mattino, come ormai da 10 anni a questa parte, tra un mese e 4 giorni finiranno i nostri 10 anni, inizieremo l'undicesimo anno. Già
1: bel traguardo.
0: Un bel traguardo, sì, insomma.
2: Bravo direttore.
0: E sempre bravo, con il vostro aiuto, la vostra presenza. In questo momento la persona più anziana...
2: All'epoca non avevi tutte queste bellissime radio che dobbiamo salutare e ringraziare per il rapporto che ci danno.
0: Avevamo iniziato con una radio, ed era la radio di Cosenza, di Radio Antenna Abruzzo, che salutiamo, e poi nell'anno successivo c'erano 7, 8, 10 e poi siamo arrivati fino a 90, poi qualcuno è caduto con... Diciamo che attualmente sono 80, 70, alcuni giorni sono un po' di più, un po' di meno, a seconda degli agganci che hanno, però insomma, poi ci sono, ecco, ci sono giorni più, giorni meno, però ci sono sempre i nostri fedelissimi che ci seguono e che salutiamo, ecco. Sono in FM, in AM, alcuni sono anche in TV, quindi insomma... Sono tanti, no? I nostri radioascoltatori, quelli che si svegliano presto, sono tantissimi. E adesso, a proposito di ascoltatori, abbiamo il nostro Dennis, che lui non ci ascolta in diretta. Perché? Perché lui la sera sta fino a tardi a guardare i film e poi ci ascolta in replica sull'applicazione.
2: I film, non i film.
0: Ah, non si dice film? Vabbè, allora...
2: No, intanto... Perché quella, io sostengo che è una regola della lingua balorda che si chiama lingua inglese. 531.
0: Ah, hai capito.
2: Cioè, il plurale si fa con la S.
3: Pulsante. Pulsante. Componi messaggio. Vai al messaggio. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 38 secondi. 4 agosto alle ore 11:51.
0: Ecco, infatti ci ha mandato il messaggio vocale. E noi lo sentiamo. Cosa ci dice il buon cugino? Com'è?
2: Raffaele. Eccomi, buongiorno.
0: Sono il cugino Danny, infatti lui
1: arriva.
0: Lo dice.
1: Arriva.
4: Invia messaggio vocale.
0: Questa è ormai questa cosa.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, un grande salutone a te Giuseppe, anche in questa mattinata. Saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che appunto ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai con te a dialogare, come la mattina quando fai questo programma. Saluto il cugino acquisito Peperoncino e lo saluto. Saluto Marco Roma, un grande, sì, anche lui mi saluta sempre. Saluto il capitano Marina, saluto Lucia, saluto Stefano Manenti, saluto un po' tutti, dai. Bene. Oggi lascio la scelta per chi volesse scegliere un brano per me, naturalmente, e niente, qua continua, sì, sempre caldo, come penso dalle vostre parti, e passerà, sì, prima o poi passerà, c'è anche la cantone, sì, vabbè, ok, dai, allora io, niente, vi ringrazio moltissimo, rimango in ascolto, come sempre, e andiamo, ok, ciao Dennis.
0: Era questo il saluto di Dennis, quindi...
1: Saluto a Dennis, buona giornata.
0: Ecco. Vi ricordo che questa sera avremo un chitarrista che si chiama Alessandro Malerba alle 20 di sera. Lucia, tu sai che abbiamo questa trasmissione extra tutti mercoledì sera.
1: Lo so.
0: Abbiamo avuto Viola Valentino, il Peperoncino buongiorno, non ha potuto chiamare perché era in viaggio. E questa sera avremo Alessandro Malerba, un chitarrista, quindi che ci parlerà. Bene, e scegliamo il brano allora per il nostro cuginetto.
2: Esatto. Dai Lucia, che tu sei la più esperta.
1: Ah, io sceglierei Antidroga di Emma e Fabri Fibra.
0: Sta andando parecchio.
1: Molto, una bella canzone. Lui l'ha scritta molto bene, lui è molto bravo a scrivere.
0: Beh, almeno nei testi.
1: Sì, molto bravo, piace Fabri Fibra.
0: anzi droga. Ma non
1: so. Questa è nuova.
0: Sì, sì. Ma sa che la signorina anzi droga
1: mi pare.
0: Sì. Antidroga.
1: Antidroga.
0: Secondo me lo trovo già così.
1: Sì.
2: Si sente Beethoven entrando nel sottofondo.
0: L'ha trovato già. Eccolo qua.

0: E ormai queste canzoni molto brevi finiscono all'improvviso.
1: Vero, è vero.
0: Sì, perché le fanno
1: molto, sì.
0: Le fanno molto, molto brevi. Bene, sono le 5. 5.39 e 9 secondi.
2: 5.39.
0: Ecco, sì, anche Peperoncino. Cosa dice, cosa dice di bello il tuo Genoa e la Lucia ci parla della Roma?
1: Ieri sera ha giocato,
3: non seguite il calcio.
0: Ah, non è seguito. Ha giocato la Roma ieri? Gioca, so che
1: inizia... Sì, ha vinto 4-1 con una squadra del Galles. E io ho detto, vabbè, adesso la Roma ha vinto lo scudetto, perché tutti gli anni ad agosto la Roma
0: vince.
1: Ha vinto lo scudetto ad agosto. Ah, sì, sì.
0: Ma all'inizio, però con i giocatori dell'anno scorso, si è rinforzata. E il Genoa invece l'hai seguito tu, Peperoncino? Niente.
3: No, non ho seguito, so che dovevano fare due partitelle fuori, ma non lo so.
0: Le fanno adesso.
3: Non ho seguito, aspetto che fra poco inizierà il campionato rinato.
1: Quanto manca? 3 settimane?
0: Inizia il 22, forse?
1: Allora, eccolo.
0: 22 e 23.
1: 2 settimane e mezza.
0: Sì, sì, ormai. Quest'anno, insomma, siamo stati pieni di calcio perché ci sono stati pure i campionati mondiali. Quindi...
1: Sì, vabbè, ma l'Italia non c'era.
0: C'erano tutte le altre squadre.
1: Sì, vabbè.
0: Poi c'era anche il cosiddetto... la pausa per il cool break per mandare le pubblicità, insomma.
1: Sì, certo.
0: Sicuramente vedrà che prima o poi la faranno anche nel campionato italiano, la adotteranno anche
1: sì,
0: qui.
1: Vedrai. Ma, certo.
3: c'erano anche le pause per rinfrescarsi, una volta non esistevano.
0: E invece adesso, vabbè, ma nel campionato italiano la fanno, però la fanno al centro... la fanno così istantanea, ma non rimangono in gioco, ecco, e recuperano i minuti. Invece qui era proprio il fischietto, era qualcosa di palese. Facciamo il cool break, facciamo la pausa caldo, che poi in alcuni stadi c'era l'aria condizionata. Cioè, che pausa facciamo lì se c'è l'aria condizionata?
1: Vabbè, devono forse fare una bevuta,
3: no, per bere, per idratarsi, cioè, quelli stanno a giocare, stanno a sudare, non è che
1: sì, appunto, non è che corri.
0: Scegliamo un brano, chi lo sceglie? Peperoncino.
3: Ma no, lascia fare Lucia, che brava lei. Conosce nuovi autori.
0: Tu calcola che quando abbiamo iniziato 10 anni fa avevamo fatto solo musica degli italiani degli anni che furono. Poi adesso abbiamo messo un po' di tutto, però tempo fa proprio colui che ha fondato questo programma come dice, ma ti ricordi che avevamo detto che all'inizio dovevamo fare solo anni musica italiana a richiesta, altre cose, e poi adesso la mattina certe volte mi spari tutta musica dance, dico vabbè, ma ogni tanto bisogna anche cambiare,
1: bisogna pure cambiare, no?
0: Ogni tanto prendiamo l'inizio di una volta, magari verso le 6 ritorniamo agli anni 60 70 80, però verso le 4 o le 5 quando qualcuno ancora dorme mettiamo un po' di musica un po' svegliereccia magari.
1: Certo, infatti così stiamo, li aiutiamo, insomma, visto che magari devono andare a lavorare. Allora io ho pensato a J-Ax, anche no, insomma, questa è l'ultima che ha fatto,
0: che si chiama
3: ma in lingua balorda?
1: Sì, è una lingua strana, mi sembra, che c'è anche no, però c'è una parola prima che non
0: mo la cerchiamo,
1: comunque J-Ax che si trova, dovrebbe essere abbastanza simile.
3: J.R. Ewing e suo fratello Bob.
0: Eccolo qua.
1: È quella, mi sa. Sì, quella lì.
0: IP-IOS.
1: IP-IOS, sì, c'è una parola un po' che non si capisce.
0: Ah,
1: Pieno Ippi, e anche no.
0: Ippi.
1: E anche no.
0: E allora, lo ascoltiamo questo video. 1, 2,

0: Rock and roll, siamo qui. È carino questo brano, non...
1: Sì, è simpatico,
0: è
1: simpatico.
0: estivo, è bello, fresco, diciamo.
1: Sì, questo sì, estivo, sì,
2: Ma
1: questa cosa estivo, estivo.
2: negli anni 70 non c'era Alberto Fortis, mi sembra, che ha fatto Rock and Roll Robot.
0: Sì, c'era, certo.
1: No,
0: Anni
1: quello era Camerini.
0: Camerini, sì.
2: Camerini, bravo.
0: Era
1: Facevamo per
0: degli
1: poco.
0: anni 80, veramente.
2: Ancora
1: Sì,
2: lì
1: ho
2: potremmo
0: fatto.
2: mettere Rock and Roll Robot, la vorrei dedicare al cuginetto
0: Al
2: acquisito.
0: cuginetto, allora.
1: Oh, sì.
0: Camerini, Rock and Roll Robot. Eccolo qua che arriva.

0: Robot, robot, robot, e noi siamo qui in diretta. Questo è un brano degli anni 80, mi penso.
1: Sì, a grosso modo penso di sì.
0: Quando eravamo giovincelli, no? Quando...
1: Pisquelli. Lucia penso che non ci fosse ancora.
0: No, come no, Lucia poi non è che sia tanto.
2: Magari
0: non credere che Lucia sia tanto più giovane di te, insomma.
2: No, no, siamo lì, penso più o meno.
0: Un anno di differenza ci sarà più o meno.
1: Volevo essere carino con lei.
0: Ma no, ormai.
1: Santa Lucia.
0: Più si dice dai, è meglio, perché uno dice li porta bene, no?
2: Sì, è vero, però ci sono.
0: Quando c'è,
1: purtroppo sì, c'è solo.
0: Bene, ragazzi, sono le 5:50, abbiamo ancora 10 minuti, abbiamo anche
1: l'ora quadrupla,
0: l'ora tripla,
2: l'ora
0: e poi insomma poi ci sentiremo il 12 agosto, che siamo sotto Ferragosto. Quest'anno il Ferragosto ci va male perché è sabato e quindi la trasmissione non c'è lo stesso,
2: quindi il
0: 14 diremo buon Ferragosto.
2: Il prossimo ponte è a dicembre, perché pure novembre, per esempio il primo novembre è di domenica.
0: Eh già, anche il primo novembre questa volta.
1: Il concetto di ponte è sempre molto relativo, perché dipende uno da che lavori fa.
0: Sì.
1: Ci sono quelli che
0: stanno sempre col ponte.
1: Lavorano con turisti.
2: Ma adesso working comunque
0: gli uffici, insomma.
1: Gli uffici in generale sono chiusi sabato e la domenica, ma tanti lavori, se sei nella sanità, se sei nelle forze del disordine.
2: No, è per quello, sì, questo sì. Però adesso ripeto, c'è anche lo smart working, poi ha cambiato un po' il discorso
0: del lavorativo. Ecco, il peperoncino non fa lo smart working, vero o sì?
1: Io non faccio il lavoro agile, no.
0: Niente, no, si chiama
1: lavoro agile, sì. La legge del 2015 parla di lavoro agile.
0: Agile, sì.
2: Ma, lavoro agile.
1: Voi usate quel termine smart con la lingua balorda, che loro neanche usano, perché loro non dicono smart working, dicono working at home.
2: Cioè,
1: working at home,
0: lavoro da casa,
1: lavoro in casa,
0: lavoro in casa,
2: sì.
0: Invece noi diciamo smart, come smart.
1: Sì, noi diciamo smart, non sappiamo manco cos'è, e continuiamo a usare queste parolacce così, perché
2: vabbè, io devo lavorare, non mi convince tanto, nel senso, in alcune situazioni sì, però che venga utilizzato così non è che mi fa impazzire questa cosa del working in home.
0: Beh, anche perché ci sono gli uffici dove uno deve andare, insomma, non è che...
1: Sì, ci sono regimi misti ormai.
2: Sì, esatto, comunque tutti i regimi misti, esatto. Però...
1: Nel senso che fai alcuni giorni in presenza, alcuni giorni...
2: Sì, sono dei profili che si scelgono, no? Più o meno in presenza...
1: Che fra l'altro questa cosa qui ha fortemente penalizzato tanti lavori di indotto, cioè tu pensa, non so, bar, trattorie, cose vicino agli uffici, che praticamente il grosso lavoravano con quello e con i ticket e quelle cose, e gli è saltato un botto di lavoro.
0: Sì, perché molte persone rimangono a casa.
1: Quindi
2: però se per noi disabili non è stata un progresso, ecco, anzi
1: però ci sono molti disabilitati che preferiscono
0: la casa,
1: da casa. Sì, perché hanno problemi di chi l'accompagna.
0: Sì, di movimento,
1: cioè,
0: di
1: finire
0: presto.
1: mobilità, quindi doversi organizzare, cioè, gente che si paga l'accompagnatore e quindi.
0: E poi dobbiamo dire la verità, le città sono diventate un po' più imbizzarrite da qualche anno in qua, c'è cioè molto meno aiuto, cioè molto meno disponibilità anche a darti una mano, insomma, quando ti
1: No,
0: ritrovi.
1: ma la disponibilità c'è, ma ci sono anche tanti dei nostri che non è che sono educatissimi.
0: Beh, quello senza meno, ci sono anche.
2: Non so dire, però certo, insomma, lo smart working, secondo me, non lo so, a me non mi convince più di tanto, ecco, in tante situazioni.
1: Sì, su quello sono d'accordo anch'io perché si perdono le relazioni umane sempre di più, cioè
2: Sì,
1: questo.
2: socializzazione, uscire, anche non c'è più il problema che mi metto, perché oggi che mi metto, domani che mi metto.
1: Esatto, è
2: Cioè,
1: tutto.
2: però.
0: Bene, e l'ora tripla sono.
2: Molto bene, 59
0: Ah, 56 e 59, quindi dobbiamo farla a forza. Facciamola subito e poi ci
2: secondi.
0: mandiamo. Allora,
2: Così poi.
0: andiamo sempre. È un do, va bene, un do, vuoi. Vabbè, vai.
1: Speriamo.
0: Vai.

0: Antonio, Laura,
1: Vabbè. Dobbiamo cambiare. Abbiamo fatto in fa maggiore e sempre più alta. Dovevamo farla
0: sempre più alta.
1: Sì,
0: forse in sol. Forse
1: il sol andava ancora più alto. Dovremmo farla. Dovremmo farla.
0: Forse in...
2: Parla più basso. Farla... Ti prego.
0: È arrivata. E mi sa che è ancora peggio.
2: Con Lucia che fa molta fatica.
1: La meglio forse farla in si bemolle.
0: È arrivata. Sì, è si bemolle.
1: Sì.
0: Allora, la prossima volta si bemolle.
1: Ma forse anche in do.
0: Stamattina
1: abbiamo fatto le prove dell'ora tripla. Bene, allora.
2: Le provole
1: si dell'ora bemolle, tripla.
0: Viva si bemolle.
1: E allora, ragazzi, ce ne andiamo con un brano di Frank Sinatra, My Way, la mia strada.
0: Okay, allora, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ci troviamo. Ci troviamo mercoledì prossimo. E allora,
2: okay. Tu se vuoi,
1: sì, alle 6:50 insieme a Marco per dire che Marco, stasera c'è Malerba. Ciao Lucia,
2: ciao,
1: a dopo
2: ciao,
1: ragazzi.
2: Ciao.

salutare tutti i nostri ascoltatori e invitarvi a seguirmi su Spotify, dove ho tutta la mia discografia, e sui social come Facebook alla pagina Xenio Chill, e anche su YouTube, dove pubblico i miei video. Sono anche il fondatore degli Avangard Boys, una band genovese che fa appunto musica chill out e lounge, e anche di questa vi invito a seguirci sia su Spotify che sui social, appunto Facebook e YouTube. Il brano che voglio farvi ascoltare si chiama Music Getting Loud, alla cui produzione ho partecipato suonando il basso elettrico. Il producer qui è Dino Super DJ Mano, che saluto e con cui collaboro da diversi anni, mentre la voce solista è della bravissima Mary Lo Scerbo. Un buon ascolto a tutti!

0: grazie.
1: Grazie Milano.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. Meraviglioso amore mio. Arisa.

È agosto, tutti in ferie, poi avrete 3 settimane da raccontare. Adesso forse meno perché le vacanze costano, quindi magari una settimana da raccontare. Max Galantucci.

a raccontare, ma noi lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo, sì, tre settimane le raccontiamo, sì? Le volevamo raccontare con delle rose, però non partono ste rose. Eccole qui, sono partite le rose. Le rose rosse, quando sono le 6. 6:20 e 32 secondi. Dopo avremo il saluto delle radio.

0: cosa voglio da te. Noi vogliamo che ci ascoltiate tutte le mattine, da lunedì a venerdì, tra le 4:30 e le 7, se vi fa piacere, naturalmente, se la nostra musica, l'aria condizionata, la nostra musica vi piace e vi tiene compagnia, soprattutto se la nostra compagnia serve a strappare ogni tanto un sorriso con tutte le cose che combiniamo, le varie cose. Salutiamo adesso le nostre radio, e partendo da Radio Blinco Blanco Atri e poi Radio Teramo e anche Teleterme Vigliatore TV in onda alle 7:30 con la replica, e poi Radio Mar Italia. Le altre radio le facciamo elencare, oltre che a me, alla nostra amica Angela Ricciardi. Ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Montegratto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
2: Assolutamente, assolutamente, tutti. Buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici, un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
1: agli altri,
2: i nostri rapporti.
1: Dire agli altri quello che c'è,
2: esatto.
1: A Montagnana.
2: Questo, a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo,
1: sì.
2: La notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Si continua. Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo, ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi,
1: ecco.
2: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
1: Anche finti, allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
1: e
2: si
1: questa
2: fa.
1: Quando è che si tiene?
2: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
1: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare.
1: Oltre
2: anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
2: arrivederci a presto.

0: vale. Forse mi mancherai.
1: E questo succederà a Montagnana, e tra un po' succederà che leggeremo la poesia con Mara Grazia tra qualche minuto, e poi insomma siamo verso la fine anche di questo 5 agosto.

0: Forse sì, forse no, invece non è forse, perché Mara Grazia è in linea con noi. Adesso gli apriamo subito il microfono, eccolo qua. Buongiorno Mara Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Benissimo, ti sentiamo in forma, come al solito. Sì. Allora, la poesia di oggi come si intitola?
1: Allora, si intitola I benefici del mare. Giusto che siamo nella stagione estiva, parlare del mare proprio cade a proposito.
0: Sì.
1: I vesti sono a carattere sanitario e civico, infatti.
0: Bene, allora parti pure, poi dopo manderemo qualcosa col mare. Allora.
1: Sì, sì, certo, grazie. I benefici del mare. Se gli effetti benefici si vuol constatare, nella stagione estiva al mare si deve andare, perché l'elioterapia è il rimedio più efficace che ci sia. E passeggiando di mattina sulla riva si fa iodioterapia. Un rimedio per le ossa, il meno costoso che ci sia, è la balneoterapia. Al mare si va anche per nuotare, e questo sport tanto amato da adulti e bambini è lo sport più completo che ci sia. Rispettiamo il mare e teniamo pulita la spiaggia. Sarà un biglietto di presentazione della nostra educazione che testimonierà la nostra civiltà. Grazie.
0: Beh, diciamo che è una poesia civico salutare.
1: Sanitaria, sì.
0: È tutte e due.
1: Sì, salutare che
0: è anche civico. È anche civico perché rispettiamo il mare, ormai invece il mare non, certo, si rispetta tanto, bottiglie e tutte queste cose qui. Bene, Mara Grazia, ti auguro un buon mercoledì e ci sentiamo naturalmente venerdì 7. Buona giornata, a presto.
1: A presto, buona giornata a te. Grazie. E a tutti. Ciao, grazie. Ciao.

0: Quest'estate ce ne andremo al mare. Vediamo se c'è al mare il peperoncino. No, peperoncino.
1: Ecco,
0: no.
1: Se al mare. Peperoncino ci sta. Peperoncino ci sta.
0: Ma al mare, no.
1: No.
0: Sentiamo se c'è al mare Marco ad Anzio. Marco, ci siamo al mare?
2: Sì. Al mare.
0: Il mare è lontano da te? Quanto è lontano da qui il mare?
2: No, vicino.
0: Quindi diciamo che dopo che chiudi i banchi potresti andare a fare il bagno?
2: Beh, sì, teoricamente sì, però oggi devo preparare la valigia. Perché Marco.
0: Oggi
2: è il giorno di organizzazione di vacanza.
0: Vacanza per l'Irlanda, Marco che va in Irlanda, va a Dublino.
2: Irlanda, a Dublino.
0: Dublino, ecco, piccolo, il piccolo Dublo, una volta c'era un cioccolato, si chiama Dublo, Dublino. Allora,
2: e allora... No, perché non mi sei ricordati?
0: Ecco qua.
2: Loro parlano del mio compleanno.
0: Sì.
2: Io pago davvero a chi mi ha fatto gli auguri, no, chi non me l'ha fatti.
0: Capito, ieri era il compleanno.
2: Ma non serve Facebook, ti devi ricordare da solo.
0: Ormai Facebook ti ricorda i compleanni. Sì. Bene, 5 agosto, ieri era il compleanno di Marco Peperoncino. Che è nato un mese dopo di te.
1: Arrivo, sto qua.
0: Allora, dunque. Ricordiamo che questa sera ci sarà Alessandro Malerba con noi alle 20.
2: Alessandro Malerba direttamente da Italia's Got Talent.
0: Italia's Got Talent. Quindi direttamente con noi questa sera, 20 minuti con lui, 20 a 20 di sera. E niente, il mercato è iniziato, c'è qualche vendita, ancora stai finendo di mettere...
2: No, vendita ancora no, però... Siamo un passo avanti, sistema il banco, così quando iniziano a uscire i clienti già trovano la vetrina pronta.
0: Ecco, qual era il brano che devono ricordare per avere il tuo omaggio, la scelta?
2: Il brano da ricordare era di Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Sì.
2: Era, com'era il titolo? Canto d'amore, sì.
0: Canto d'amore, ecco, d'amore. Canto d'amore. Peperoncino invece è già tutto pronto per l'ufficio? Peperoncino si è assentato un attimo.
2: Si è assentato
0: un attimo. Noi fino al 54-55 siamo qui.
2: Damiano dorme.
0: Dorme Damiano.
2: Dorme. Si è fatto le vacanze a letto, ha detto lui con le punture.
0: Ah, certo. Vabbè, è importante fare le vacanze, poi dopo, quando si torna al Vaticano, ci darà la benedizione.
2: Sì, no? Sì, infatti, sabato ritorna.
0: Vabbè, noi poi lo sentiremo lunedì, insomma.
2: Lunedì, forse sì.
0: Lunedì vedremo se tu sarai sveglio, se no quando torni, anche perché non fai delle vacanze lunghe, sono abbastanza corte.
2: Sì, sono sei giorni, quindi...
0: Quindi
2: non è una settimana, sei giorni, cinque notti praticamente.
0: Bene, sono le 6:51 e 40 secondi. Alessandro Malerba con noi questa sera. Il peperoncino l'abbiamo perso. No? Che fine ha fatto il peperoncino?
1: Eccolo qua.
2: Alessandro Malerba, non vediamo l'ora di intervistare. Vediamo cosa ti racconterà. Vediamo cosa per il suo futuro.
0: Sicuro.
2: Cosa sta facendo adesso?
0: Certo.
2: Dopo il grande successo nel talent.
0: Vedremo cosa farà. Invece il peperoncino, che notizie ci racconta? C'hai qualche bella notizia? Oppure anche io quando alle 7 vado a sentire il GR sentirò tutte notizie brutte?
1: No, praticamente di bello veramente purtroppo non c'è niente. In questo momento volevo dire che...
2: Ma io ho sentito dei tagli sul petrolio, sulla nafta, no? Diciamo, adesso dovrebbero fare dei tagli un'altra volta.
0: Sì, fino a...
2: Per lavorare abbastanza, no? Fino a agosto, no?
0: Fino al 25 agosto. Però li fanno, però poi è come se non ci fosse. Come se non ci fosse.
2: No, è comunque alta.
1: Non per la benzina.
2: È troppo alta.
0: Tu che utilizzi il...
2: Io purtroppo... Il camion che consuma il doppio di una macchina,
0: sì.
2: con gli stessi chilometri,
0: sì.
2: Cioè, se faccio un esempio: 100 chilometri con una macchina, metti 15, faccio un esempio, là ci sono almeno 30.
0: Sì, perché è più grosso. Quindi
2: tra macchina e camion, devi spendere tantissimo. Oppure 200 euro a settimana tranquillamente, se non di più. Posso fare gli esempi,
0: tipo
2: spende 1000 euro al mese di nafta, tanta roba.
0: Certo, sono bene.
1: Tanta roba, sì. Anche perché prima bisogna anche guadagnarli per spenderli.
2: È quello, eh? Cioè, fai tu, vai in un vaso, cioè, comunque andate e andate, poi si vedrà.
0: La presenza di farlo, poi. Vabbè, adesso ci facciamo questa settimana di riposo, meritata riposo, una settimana di meritato riposo.
2: Dai, sì, per tutti quanti, i tassi fanno un mese a casa, 20 giorni, nei lavori che tu fai. Io quest'anno solo 5 giorni, 6 giorni, insomma.
0: 5 giorni, che, come diceva Zari, 5 giorni che di riposo. E via.
2: Come quella canzone, 5 giorni che ti ho perso.
0: Invece
2: 1000 lacrime cadute.
0: 5 giorni di riposo. E poi... Bene ragazzi, siamo verso la fine, siamo quasi 54 mi pare e 27 secondi, quindi contate tutte e due fino a 3, siete due stamattina e facciamo partire la sigla allora.
2: Andate. Ok, pronti. 1, 2, 3, signore e signori a voi là.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto, non è mai troppo presto,
4: non è mai troppo presto
3: con Giuseppe Cesena.
0: E allora sigla ragazzi.
1: Salutiamo, una volta avevamo il brano del mese in questo spazio. Comunque,
0: sì, ormai il brano del mese.
1: Tanti cari saluti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ecco. State sempre con noi. E buone vacanze a Marco Roma e a tutta
2: grazie.
1: La ecco. Ciao, a prestito.
0: Ciao, Peperoncino.
2: Grazie, Peperoncino.
0: E allora noi ancora Alessandro Malerba stasera a 20 di sera, Marco, e niente, ci sentiremo stasera, poi vabbè, le buone vacanze te le diamo stasera magari, ancora una volta.
2: Sì, stasera.
0: Bene, buona giornata, ciao Marco e grazie a tutti. Ciao.
2: Ciao.
0: E noi ritorniamo domani sempre dalle 4:30 alle 7. Ciao.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948, Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi sono svegliato.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. In primo piano prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: parte grande luce che io.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis, Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.

Ben ritrovati, reduci della pista. Potremmo chiamare questa puntata di Viaggiando Due Passi e un Cerotto, l'unica trasmissione che celebra il ballo come sport estremo. Parleremo delle scuole di danza, dove l'unico passo che impari davvero è

quello verso la farmacia e di discoteche così affollate che se ti trovi a ballare la baciata con un perfetto sconosciuto è perché lui voleva solo attraversare la pista per andare in bagno. Se avete più di 30 anni e pensate ancora di poter fare la spaccata senza un trattamento osteopatico, chiamate un notaio per un testamento. Oggi esploriamo il confine sottile tra l'euforia di una serata latina e il lunedì mattina in coda dal fisioterapista. Allacciate le scarpe, ma non troppo strette, la circolazione è importante. Siete su Viaggiando nei Tenderi Radio Show con Saverio Lombardi.

Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. A 20 anni il cubo è un trono, salire lassù non richiede una scala ma un balzo felino, alimentato da cocktail discutibili ed è un'incoscienza motoria totale. Non esiste il concetto di riscaldamento, i tuoi legamenti sono fatti di gomma e di arroganza. Passare dai 20 ai 40 nel mondo del ballo è un'evoluzione biologica. Adesso vi dico i vecchietti come ballano sul cubo.

Randy Crawford, You May Need Somebody, la regina del jazz soul, R&B e pop. Dicevamo del cubo, a 40 anni la prospettiva cambia drasticamente. Il cubo lo guardi dal basso con lo stesso rispetto con cui un alpinista osserva l'Everest senza ossigeno. Il ballo diventa strategia di gestione del dolore. Non balli più per apparire, ma per mantenere le articolazioni in movimento. Sei come un vecchio telaio a vapore che non deve spegnersi mai per evitare che le pulegge si inchiodino. A 20 anni balli per conquistare il mondo, a 40 balli per non farti conquistare dall'artrosi. Avete già consultato il vostro osteopata? Attendo i vostri messaggi e le vostre riflessioni telefoniche. Adesso fate finta di essere Tony Manero. La febbre del sabato sera.

riempipista dal 1977. È innegabile. Tra poco entriamo nel girone dantesco delle scuole di ballo. Analizzare una scuola di ballo caraibico è come studiare un ecosistema di sopravvivenza in tre step. Ovviamente contate tra uno step e l'altro. Uno, dos, tres.

Le scuole di ballo sono il dramma moderno. C'è la democrazia inevitabile del cambio coppia, la fede nell'ignoto. E il momento in cui la maestra urla cambio, quel microsecondo in cui la tua vita passa dalle mani di una persona normale, il tuo partner, a quella di soggetti mitologici. C'è l'idraulico errante, quello che ha le mani talmente sudate e umide che ha una presa simile a un'anguilla. Poi c'è la killer silenziosa, quella persona che porta attacco 12. Il suo obiettivo non è ballare con te, ma il tuo alluce. Ogni inciufla è una potenziale amputazione del piede. L'inciufla è un test di agilità suprema. Se riesci a farlo senza colpire la testa del tuo vicino, sei ufficialmente pronto per la pista. Poi c'è la gerarchia del sudore. Nelle scuole di salsa esiste una stratificazione sociale basata sulla traspirazione. C'è il principiante che suda per l'ansia di sbagliare. È il veterano che suda, convinto di essere a Puerto Rico al Festival Internazionale di Salsa. E poi c'è la legge di Murphy, ovviamente. Finirai sempre per fare una baciata proprio con quella persona che ha dimenticato il deodorante dal 1994.

0: La scuola di ballo è un rito di iniziazione dove al piacere della danza si associa spesso il sollievo di essere arrivati alla fine della lezione. Senza un attacco di panico. È un esperimento sociale per vedere quanto siamo disposti a soffrire per poter dire so fare la rueda.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Ovviamente senza finire al pronto soccorso.

danza kuduro. Lo so che state ballando in fondo, la musica vi mette agitazione. Senza finire al pronto soccorso. Io mi ricordo durante una lezione di baciata facendo il Madrid, che è una mossa un po' in diagonale, le mie rotole sono uscite dall'orbita come base lunare alfa in spazio 1999. Tra poco i vostri WhatsApp. Ma adesso un po' di salsa. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Col vostro non posso dire maestro di latino. Al massimo posso farvi una matriciana io.

Llorarai, piangerai. Piangerai per il dolore, magari. Ciao, sono Marco. La mia insegnante di salsa dice che devo sentire la clave. Io sento solo il menisco che urla. Che fa?

terminare nella cama, finiamo a letto. La proposta indecente di Romeo Santos. Il mio ragazzo balla come un decespugliatore, dice Chiara. Come lo fermo? Portalo in giardino. Almeno serve a qualcosa. A luglio a Napoli e a Milano, Romeo Santos. Vi farà sicuramente una baciata indecente. La chitarra.

0: muovi la codina, muove la colita, il sederino. Suave.
1: Vai, donne, non possono muoversi.
2: Ahi,
1: ahi. E come che sono sombre?
0: Ah sì, mi dicono che dico troppe fesserie per radio.
2: Ahi, ahi.
0: Ma se non le dico qui, dove le dico?

Calvin Harris, Ragbone Man, Giant. Vedo che interagite. Enrico dalla Val di Susa ha detto che sono spettacolare. Loriana ha mandato un video dove ballava la colita. Come interagite bene. Silvana, 55 anni, ho provato a fare la coreografia di Beyoncé e ora sono bloccata in Single Lady da 3 giorni. Beh, resta così, così quando arriva l'ambulanza è un'ottima posa. Un intervento con stile. Tra poco parliamo delle discoteche caraibiche. L'unico posto dove entri profumando di spensieratezza ed esci con l'acufene. Ma che ne sa la gente che resta a casa sul divano?

Dicevamo la discoteca caraibica, l'unico posto dove entri profumando di spensieratezza ed esci con l'acufene, una scarpa sola e con l'odore di un ghiacciolo al mojito. Ti chiedi perché la musica è così alta, semplice. Se riuscissi a sentire i tuoi pensieri, ti chiederesti perché sei lì a farti shakerare il fegato. Poi in discoteca c'è un'entità mistica, il tavolo della scuola. Un metro quadrato di finta pelle, quello è il tuo fortino. Da lì osservi la pista con un'aria da narcotrafficante. Quando ti muovi dal fortino, sei convinto di avere il carisma di Andy Garcia, mentre la tua vocina interna dice: ma dove vai? Ma chi te lo fa fare? E dopo 2 ore di figure barbine, quando esci senti l'aria fresca del parcheggio e sorridi. Perché hai ritrovato la macchina? Perché sei un sopravvissuto. E domani dal fisioterapista avrai una storia bellissima da raccontare.

Ve l'ho detto che sono passato dal portoricano al cubano. Mi diverto di più. Mi divertivo anche prima, ma ci voleva una discoteca lunghissima. E allora balliamo. Just Dance, Lady Gaga. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con quel fessacchiotto di Saverio Lombardi. Interagite con noi.

0: Comunque nelle scuole di ballo caraibico, ma anche in tutte le altre, si fa gruppo, si creano nuove amicizie, nuovi legami, si esce una sera sì, una sera no, si torna a casa vabbè, questo non lo potevo dire. Divertitevi. La vita è una ed è questa, ve la prendete così com'è. Quindi consumatela tutta giusta giusta. The Weeknd, Rosalia.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: We lost dancing.

All these things that we took for granted.

Anonima numero uno, 5 anni salsera, mi suggerisce un portaclave per non perdere la clave mentre balli. A me sfugge veramente tanto, eh. Tante volte mi sfuggono i piedi, si annodano. Più che una salsa diventa una Macedonia. Ci vorrà un fisioterapista creativo per me. Lost dancing.

0: what comes next will be marvelous.
1: Mi hanno mandato una lista di locali nel milanese per barare salsa e baciata. Ma io devo lavorare ogni tanto, eh. Non è che posso stare sempre lì a ballare. E voi dove andate a ballare? Fatecelo sapere. Se vedete uno che balla come un orso, sono io, eh.

comunque il ballo è divertimento, è allegria. Non dovete andare a ballare per fare il compitino, se non sapete fare quel passo non lo fate. Rischiate di fare male, rischiate di farvi male. Ballate senza stress, avete sbagliato il passo, fregatene. Vi fermate e ricominciate. Ovviamente attenzione, se partite da A dovete arrivare a B, non a C. Ci vuole una pista lunga, bisogna andare all'autodromo se no a ballare. Will be marvelous.

0: Kygo, DJ e produttore norvegese dal nome impronunciabile, quindi accontentatevi di Kygo. E questo campionamento di Higher Love con Whitney Houston. Siete ancora tutti sani?
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Questa musica è approvata dall'INAIL contro gli infortuni. E in quest'ora di Viaggiando abbiamo parlato delle scuole di latino, della salsa, della baciata, di quello che succede, delle vostre cartilagini. Mi è piaciuto, avete interagito alla grande oggi, più del solito, devo dire. E ricordatevi, il ballo è vita, ma il Voltren è speranza. Se alla fine di quest'ora decidete di andare a ballare, fatelo con dignità. Niente mosse da videoclip, se la vostra attività fisica più pesante è quella di aprire i sottaceti. E se proprio vi fate male, poi utilizzate un tutore che sia coordinato col vostro abito. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, come tutte le settimane sulla vostra radio del cuore. La musica continua sempre H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, a volte anche 366.

Questo brano si chiama La Safety Dance. Ci sarà un motivo, no? Ricordatevi che il ritmo della musica è nel cuore, ma le gambe purtroppo decidono autonomamente. Fa niente, fuori tempo va bene lo stesso, l'importante è sorridere.

Voi pensate che la musica finisca qui? Siete illusi. Siete su Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi. La musica non finirà mai.

0: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava a 11:06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948, Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava a 9:63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ben trovati, buon mercoledì 5 agosto con il GR delle buone notizie. Anche Capri dice no all'overtourism di barche, il comune si attrezza per proteggere i suoi faraglioni.

0: finestra, vietato quindi alle barche a motore di avvicinarsi troppo agli scogli. Tempo fa gli abitanti di Capri avevano espresso il proprio malcontento, ma è rimasta solo una protesta a cui nessuno ha risposto. Adesso le cose stanno cambiando e l'Isola Azzurra corre ripari anche a causa dei numerosi post sui social che continuano a denunciare tutte le violazioni delle coste capresi. Si parla di tecnologia, di robot, ma quando si tratta di caldo si torna ai consigli delle nonne ed ecco che il ventaglio torna di moda. Non più ricamato con i fiori, ma dipinto con scritte, bandiere e anche quadri famosi. Ognuno sceglie quello che più gli si addice e che lo rappresenta per combattere il caldo. In ogni caso si tratta di un gradito ritorno al passato. Anita Lebron, di 82 anni, nonna di 5 nipoti, che vive in una casa di riposo nel Minnesota, ha finalmente vinto la sua battaglia perché non voleva perdere la sua abitudine a bere alcolici all'orario dell'aperitivo. Ogni giorno la signora all'orario dell'aperitivo si prende un bicchiere di vino bianco e adesso ha vinto la sua battaglia con l'approvazione della legge. Solo pochi giorni fa è stata approvata la legge dell'Happy Hour dei nonni firmata dal governatore del Minnesota. Quando pensiamo al parkour visualizziamo ragazzi sui muri che fanno acrobazie, ma chi l'ha detto che dopo i 60 anni non si possa continuare a correre e saltare? A Singapore adesso ci sono i corsi di parkour per gli over 60 e stanno andando fortissimo. I corsi sono stati pensati dal collettivo Movement Singapore, che organizza per adulti tra 50 e 70 anni, con l'intento di ridurre gli incidenti domestici e migliorare la coordinazione anche in tarda età. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa, sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel rogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.

che è puntuale come ogni giorno, la vostra antenna del cuore si collega con lo studio Fucsia per una mezz'ora di musica, curiosità e sorrisi. E allora, benvenuti in questo appuntamento di mercoledì di Almanacca. È mercoledì, vero? Giorno legato a Mercurio. E lo sapevate? Anche al dio Dino, divinità della sapienza e della magia. E allora, bentrovati in antenna con tanti abracadabra da Raffaella Bucci. Arthur Bloch riflette su qualcosa che somiglia molto al teorema di Bell. Quando un corpo è immerso nell'acqua, suona il telefono. Ma noi aggiungiamo, quando le telefonate sono free, stai chiamando con Smart Wave. Venite con noi nel nuovo mondo della telefonia. Chiedete qui in radio o sulla pagina Facebook se te va Almanacca.

La metà della settimana è un piccolo traguardo per tutti. Bentrovati in antenna da Il Sageur. Oggi parliamo di un prestigioso marchio di motociclette. Nato nel 1919 in primis per la manutenzione e riparazione di aerei militari, Fiat, Savoia Marchetti, Caproni e Breda, in provincia di Varese, per poi cambiare destinazione d'uso in produzione di motocicli dal 1945. Parliamo di MV Agusta. Il marchio è sinonimo di velocità, prestazioni, avanguardia e perfezione, abbinate al design più seducente. Ogni moto costruita in questa fabbrica è unica e rappresenta uno stile di vita, una vera e propria opera d'arte motociclistica. Il suo nome è particolarmente legato alle competizioni. Si ritirò dalle corse dei Gran Premi alla fine della stagione 1976, dopo aver vinto 270 Gran Premi motociclistici, 38 campionati del mondo piloti e 37 campionati del mondo costruttori, con piloti leggendari come Giacomo Agostini. La sua proprietà è più volte cambiata nel corso dei decenni. Da Agusta si passa prima a Cagiva, poi ad Harley Davidson. Indipendente fino al 2022, è attualmente di proprietà di KTM. Attualmente i modelli del marchio sono l'intramontabile nella categoria Naked, ovvero la Brutale, che parte da 12.000 euro, la più comoda Turismo Veloce dai 18.000 euro e la F3 Supersportiva da strada da 14.900 euro.

Anche oggi brindiamo, festeggiamo le canzoni che compiono 40 anni e questa è davvero magica. Phil Collins la scrive per l'ex moglie. I produttori del film Due vite in gioco vogliono questo brano a tutti i costi per il loro film e Collins lo registra in due soli giorni. Secondo posto nella top 10 britannica, primo in Billboard Hot USA. Tutto qui? No! Un Grammy Awards per la migliore interpretazione maschile ed una candidatura all'Oscar come miglior canzone originale per il film Due vite in gioco.

0: E ora tutti a mirare le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare. Va bene, oggi puoi.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

L'Accademia oggi vi propone un libro dossier duro, feroce, autentico. Marco Birolini firma le sue lunghe, accurate ricerche in questo documento letterario Stato Canaglia. Il traffico di droga internazionale, il traffico di morte, tra corruzioni, armi, denaro, omicidi e ancora denaro sporco.

Sbagliature? No. E il profumo? Un cuore di fiori d'arancio, gelsomino e sambuco. E poi ambra, vaniglia e Hermès 24 Faubourg Parfum. $51,000 al litro. Baby, I treat you quite as good.

0: of the car. I'm getting out. You are no longer here.
1: Ancora qualche minuto e lo studio Fucsia chiude le sue porte, non prima di un'ultima storia. Tenete alto il volume ed il morale. Domani stessa ora, stessa radio del cuore e Almanacca torna. Mille dei miei baci, ma sì, 1001 fino a consumarmi il rossetto. Da Raffaella Bucci. Parliamo di tasse, di strane tasse. Nel lontano 1698, quel simpaticone di Pietro il Grande II, zar di Russia, pose una dazio sulle barbe maschili. Il motivo? Voleva che gli uomini a corte, e non solo, seguissero la moda francese nell'abbigliamento e nell'aspetto. Chi veniva trovato con la barba era addirittura rasato dalla polizia. Chi si opponeva doveva invece pagare. E per dimostrare che la propria barba fosse legale, esibiva una moneta in rame appositamente coniata per l'occasione.
2: Tu, quell'espressione malinconica.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
1: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore. Non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
0: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5.

Poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6, 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, ma più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E rientriamo questa settimana con Music Energy, in console il nostro DJ Shox in diretta dagli studi di Independent. Quest'anno ce ne andiamo dall'Abruzzo direttamente nella capitale, ce ne andiamo a Roma, anzi vicino, ce ne andiamo a Nettuno per essere precisi. Andiamo a trovare il nostro Falcao, ciao!
1: Ciao, salve, siamo solo tutti gli amici di Music Energy.
0: Come va? Come si va a Nettuno? Come si sta a Nettuno?
1: Ma ci sta bene, le temperature ci sono un po' abbassate come in tutto il resto d'Italia, però comunque si va alla grande.
0: Siamo un pochino al freddo, ma Falcao, sì. Perché questo nome così particolare?
1: Allora, diciamo è un nome autobiografico quasi, perché mio padre, da grande tifoso della Roma, mi ha chiamato Paolo Roberto, come il mitico Paolo Roberto Falcao, ex giocatore della Roma, e quindi diciamo che questa scelta mi ha un po'... è stata un po' obbligatoria, diciamo.
0: Quindi di famiglia legatissimi ovviamente alla vostra terra natia. Come ti avvicini alla musica? Facci sapere un pochino di te.
1: Allora, io sono sempre stato un grande appassionato di musica. Mi ricordo che già ai tempi della scuola frequentavo un corso solare di teatro e facevamo anche si cantava anche, quindi io ero già comunque appassionato all'arte, alla musica fin dalla tenera età. Ho avuto qualche esperienza con gruppi musicali intorno ai miei 15-16 anni e da lì ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni, quindi sono passato un po' dalla musica rock, che era il mio genere principale, alla musica R&B, la musica soul, la musica anche hip hop, quindi diciamo che ho un po' spaziato e quindi diciamo che la musica ce l'ho sempre avuta un po' nel sangue, perché comunque ho fatto diversi corsi di chitarra nel col tempo.
0: Infatti volevo proprio chiederti se suoni uno strumento, sì. La chitarra.
1: Beh, guarda, mi diletto con la chitarra e anche un po' con la batteria, però comunque a livello amatoriale, giusto così per tenere ritmo e tenermi un po' attivo.
0: Però scrivi tanto e scrivi anche dei testi molto interessanti.
1: Grazie, grazie.
0: A proposito di grazie, io parlerei proprio di Grato, che è uno dei tuoi cavalli.
1: Sì, sì. Beh, Grato è proprio un sinonimo anche di grazie, perché la canzone nasce come un verso di gratitudine. Per me, sai, oggigiorno ci fermiamo poco a rendere grazie, comunque essere grati per quello che abbiamo. So che può sembrare scontato e banale, però
0: no, assolutamente.
1: Più delle volte è così, non c'è mai un limite per essere umili, capito? È un argomento che a me tocca molto, perché poi comunque oggigiorno noto che tanti artisti pensano di essere arrivati, anche soprattutto emergenti, quando comunque non si arriva mai, cioè, non credo che Michael Jackson, quando andava a dormire la sera, era contento del percorso che aveva fatto al 100%, non si è quasi mai soddisfatto, quindi non si è mai arrivato. Quindi bisogna sempre rimanere coi piedi per terra, ma essere grati di quello che abbiamo.
0: Per ogni passo che si è fatto.
1: Esattamente.
0: E che si è avuto la possibilità di fare. Beh, diciamo, Falcao, io farei sentire subito questo pezzo, subito, subito, subito, subito. DJ Shox, ci sei? Falcao, Grato.

0: Falcao, hai sbagliato a non fare concorsi. Questo pezzo è meraviglioso. Questo è un pezzo da X
1: grazie.
0: Factor, vero DJ Shocks? Sei d'accordo? Assolutamente sì, dice il nostro DJ Shocks.
1: Guarda, magari in futuro, però per il momento mi concentro sulla musica e sulla scrivere.
0: Veramente un pezzo estremamente interessante. Sono certa che i nostri ascoltatori verranno subito a cliccare i tuoi social, ti verranno
1: Lo
0: subito a
1: speriamo.
0: cercare. Ma
1: Solo che ci
0: piuttosto,
1: arriviamo.
0: sei social? Quanto sei social?
1: Allora, da 1 a 10, 1 devo dire poco, perché purtroppo mi ci dedico veramente poco, cioè non quanto dovrei, però mi trovi soprattutto su tutte le pagine principali, su Facebook e Instagram comunque, non ho Twitter, queste pagine qua, quindi per questo che è poco, però comunque sono sempre attivo.
0: Quindi
1: Pubblico
0: rispondi ai tuoi
1: diversi
0: fan.
1: contenuti. Sì, assolutamente. Rispondo a tutti.
0: Ma questa tu con il prossimo pezzo parli, che è un pezzo, diciamo, un altro tuo pezzo di punta, che è Guanti. Parli un po' di questi guanti come fossero, diciamo, il tuo scudo. Questa cosa mi ha colpito molto.
1: Sì, diciamo che è tutta una metafora per la musica. È un verso, un grido di battaglia, ma è comunque un verso che parla di musica. Per me la musica mi fa, come dico nel ritornello, la musica mi fa da guanti, quindi i guanti sono una metafora che si riferisce alla mia difesa, alla mia forza principale che è lo scrivere, fare musica, cantare, quindi diciamo che quello è il senso vero e proprio del brano. Ecco perché i guanti sono proprio riferiti ai guantoni da box, principalmente.
0: E da cosa ti vuoi difendere?
1: Ma dipende dalle male lingue, dalle incertezze del futuro. Comunque la musica è un canale molto forte con il quale comunicare, ma è anche molto, molto rischioso. Quindi c'è comunque questa fragilità nascosta nei miei versi. Perché comunque uno cerca sempre di trovare un punto di forza nelle sue
0: Ma
1: debolezze.
0: sai, l'artista non è mai proprio la persona più felice sulla faccia della terra, è sempre abbastanza
1: Ah,
0: malinconico o
1: sì, da
0: melanconico.
1: bambino, ce lo portiamo da anni questa cosa.
0: ci si nasce, Falcao, ci si nasce. Io ti ringrazio per essere stato ovviamente qui con noi. Purtroppo il nostro DJ Shocks mi
1: Grazie a
0: rompe le
1: voi per.
0: scatole con questo tempo tiranno.
1: Sì, certo. Poi io che parlo tanto, quindi meglio che mi fermate perché sennò siamo qui fino a domani.
2: Il tempo è una maledizione per noi DJ.
1: Anche benedizione, devo dire,
0: Dipende dai punti di vista, ovviamente. Falcao, grazie per essere stato con noi. Io spero di
1: grazie a voi per
0: ritrovarti
1: l'opportunità.
0: prestissimo e
1: Sì,
0: ovviamente
1: con nuova
0: saluto il
1: musica.
0: nostro pubblico con il tuo pezzo. Falcao, guanti, DJ Shocks in console.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. A dirlo è il ministro dell'Economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte, raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire i sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle 2, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi, che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altre parti d'Europa, hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian Chart.
1: Dici che

guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi.

in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti.
1: Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara in Toscana, un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili i soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera. Calcio: dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. A Hong Kong l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. 1. Lavoro nero a Feltre e Santa Giustina. Un cantiere edile è stato sospeso a Feltre e sono state comminate sanzioni record a Santa Giustina, nell'ambito di un'operazione condotta dai carabinieri del NIL di Belluno. Sono state controllate 14 aziende in vari comuni, con un totale di ammende pari a 230.000 euro. 2. Emergenza idrica nel bellunese. La crisi idrica ha portato il bellunese a dichiarare ufficialmente uno stato di attenzione. A causa delle temperature elevate e della scarsità di piogge, la rete acquedottistica ha mostrato segni di cedimento, con cali di pressione e rubinetti, che si svuotano durante la notte. 3. Salvataggio di escursionisti al Cridola. Due escursionisti, un 32enne di Belluno e un 28enne di Agordo, sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino nella zona dell'attacca del Cridola, dopo essersi smarriti durante il rientro. 4. Salvataggio di vitelli a Comelico Superiore. I vigili del fuoco del comando di Belluno hanno salvato due vitelli caduti in un dirupo a Comelico Superiore. L'intervento è stato necessario a causa della difficoltà del terreno e della situazione di pericolo in cui si trovavano gli animali. 5. Accordo tra provincia e Centro Studi Bellunese. La provincia di Belluno ha avviato una collaborazione con il Centro Studi Bellunese per affrontare la carenza di personale tecnico. Questo accordo mira a migliorare la gestione di progetti e investimenti, facilitando l'attuazione del PNRR e dei finanziamenti europei. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Night J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the door.

così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jamie D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isa B scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Corona.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342 31 33781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, Nigel, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola Take a

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nej?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima, però, di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ!
5: Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora è il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto Primo, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone. Una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia, nella Germania orientale, nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile. Avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro 4º posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro 4º posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. 5º a Cerenza e 6º Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade. I migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile, con Taddeucci, Pozzo Bon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio. Dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. Il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, all'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo, che dovrebbe essere il Pjanic e Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A, e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid, sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku. Il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
6: Prontissimi starter di puntata, la raccomandazione è sempre quella solita: non fate tardi, vabbè che siete sempre ancorati qui sulla vostra emittente del cuore, però in effetti non bisogna far tardi quando è che c'è l'appuntamento con RAM 7-5, anche perché proprio in apertura siamo soliti proporre un nuovo ingresso, e tra l'altro questa è una puntata super ghiotta per le oltre 80 emittenti collegate, perché se la più alta new entry della settimana, il più alto nuovo ingresso è rappresentato e firmato da una super bimba prodigio, senza mezzi termini, senza giri di parole possiamo definirla così, anche se noi la chiamiamo Sally, è Sally Baby Model, che arriva addirittura in tenerissima età ad avere già il secondo album al suo attivo. Presto ne parleremo più dettagliatamente, del resto l'abbiamo conosciuta al Natale scorso, chissà che anche quest'anno non si riesca a farla tornare al microfono, così scambiamo gli auguri. Però diciamo, sembra una di quelle battute, deve ancora venire il Ferragosto, già pensare al Natale, però mi veniva in mente quando era ancora più tenera, no? E le bimbe crescono velocemente. Comunque un album quasi della maturità, no? È sempre acerba perché, vabbè, è sempre giovanissima, però basta fronzoli, basta preamboli, piccola perla, super magia, Luna, lei mi guarda, Sally, Baby Modella, posizione numero 23.

Ebbene sì, si parla proprio, non dico di un acerbo, ma di un giovane Eric Martin che aveva già la fissa di mettere insieme dei super musicisti e lo faceva da ragazzino con la Eric Martin Band, poi dopo un po' più sul serio fondò i Mr. Big. La cosa particolare che già vi accennavo settimana scorsa, New Entry di zona 25 già in attivo fino al 17, c'è da dire che per delle big, delle casse discografiche, le etichette, delle tempeste più che in bicchieri d'acqua, in grandi enormi contenitori insomma l'album non è mai uscito, viene pubblicato adesso e suona davvero come nuovo, perché il grande rock non invecchia mai, è sempre senza tempo, non ha assolutamente di essere ricordato con sterili numeri a quattro cifre. Adesso però dobbiamo volare in zona 14, Bree Taylor, Worship, intitola il suo ultimo album.

raggiunto anche le posizioni elevate. E ce l'abbiamo questa settimana in ottava, zona 5 invece per i Confess. Questa è Beat of My Heart.

che abbiamo imparato a conoscere nel corso di queste settimane, inserita in Metamorphosis, l'ultimo album dei Confess, più due sul rullino di marcia, posizione numero 5 conquistata. Attenzione a tutta l'energia dei Catalano da Perfect Storm, questa è Loving You Is Hard But Living Isn't Easy. E su questi suoni appuntamento alla prossima. Rimanete sempre qui sulla vostra antenna di fiducia, è tutto per il momento, te lo godo da Chico.

0: All day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All day.
1: From 7 bar FM alter radio. All day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. All day.
2: From 7va.fm Nauch Radio, All Good Day.
0: From 7va.fm / Alter Radio, All Good Day. From 7va.fm / Alter Radio.
3: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algodei, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Ce l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
4: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono, grazie anche per la seconda opportunità.
3: Ci mancherebbe, il famoso riassunto delle puntate precedenti, no? Come nei migliori sceneggiati di una volta. Grazie per aver mantenuto la promessa. E da dove vogliamo ripartire?
4: Come preferisci. Abbiamo raccontato molto della mia realtà qui in Umbria, di accoglienza turistica, che comunque diciamo un sogno che io ho fatto nascere nel 2016, che mi ha spinto poi a lasciare la professione per la quale avevo studiato. È un viaggio talmente appassionante anche questo qui, che ho realizzato una struttura ricettiva molto frequentata a Gubbio, nella mia città.
3: Quindi nel cuore verde dell'Italia, nell'unica regione appenninica senza mare, ma con tanto tanto da vedere, il verde riempie davvero gli occhi. Ma non solo quella, perché si ha due passi da Assisi, da Perugia, da Terni.
4: Sì, Gubbio è ben posizionata, perché poi venendo dal nord è la prima città che si incontra con la 14, è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina anche Perugia, per cui Spoleto un po' più lontana ad un'ora di macchina, ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità. Si va dai borghi storici ben conservati che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché, oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore. C'è la festa di Ceri, c'è il palio della Balestra, ci sono gli sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui diciamo ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni, perché la città offre molto.
3: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare tutti coloro che hanno gradito questa Rocky Lens, che quindi riascoltiamo. Eccolo qui Luca Morelli.
4: Grazie.

0: Ecco qui, abbiamo riempito i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi di ottimo sound. Siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni, ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, dal punto di vista umano soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B, Luca? Diciamo?
1: B&B di Mora Morelli, che è, diciamo, una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, dal 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui ecco, sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lienz.
1: Rocky Lienz, la vita di un infermiere rock, versione italiana, versione inglese Rocky Lienz, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna e Caterina DJ Laza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione.

0: Molto intensa anche questa Run to Miami. Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni. Siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato, ma che come vedete è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere. Diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo. Mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro. E Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Nadia Bengala, che rappresentava un po' un'amica, che è una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con Run International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco, Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida. Sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli. Veramente, quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attatori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra.

0: lungo le pendici del Montengino, uno spettacolo incredibile. E voglio ringraziare anche il comitato che ogni anno non ci fa mancare nulla, del comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
1: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un'enciclopedia davvero. Allora, grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
0: Grazie a voi, a tutti, a te in particolare, agli radioascoltatori. Grazie mille.
1: Era Luca Morelli, lo è tuttora e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria. Ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, te lo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti meteo, messo mercoledì 5 agosto, ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Annuvolamenti con uniformi irregolari associati a temporali di calore più probabili su Dolomiti, 40-60%, meno sulle prealpi specie occidentali, dove comunque non saranno del tutto esclusi, 10-20%. E saranno un po' più probabili rispetto ai giorni precedenti, i temporali potranno risultare, seppur locali, di forte intensità. Temperature senza notevoli variazioni, sempre anormalmente elevate, con moderato e forte disagio da calore nei fondovalle più bassi. Su prealpi a 1500 metri 23 gradi, a 2000 metri 18, su Dolomiti a 2000 metri 20, a 3000 metri 11 gradi. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli mediamente occidentali, a 5-15 km orari a 2000 metri e 5-20 a 3000. Giovedì 6 agosto, giornata simile alla precedente, con prevalente soleggiamento al mattino e annuvolamenti comuniformi pometeriani via via più intensi. Sempre molto caldo, ma con possibile locale refrigerio in caso di temporali. Precipitazioni nel pomeriggio sera, possibili rovesci temporali sparsi, specie su Dolomiti 40-60%, anche di forte intensità, un po' più frequenti di mercoledì, con possibile interessamento anche di qualche settore prealpino, 20-40%, temperature senza notevoli variazioni, sempre molto elevate. Su prealpi a 1500 metri, minima 19, massima 22, a 2000 metri, minima 14, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri minima 14, massima 18, a 3000 metri minima 8, massima 10. Venti in quota deboli occidentali, brezze nelle valli, a 5-15 km orari 2000 metri, 10-20 a 3000. Venerdì 7 agosto, giornata un po' più instabile, al mattino da poco ad irregolarmente nuvoloso, dal mezzogiorno e nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme, ovunque, via via più intensa, precipitazioni. Tra notte e mattino non escluso qualche primo locale temporale qua e là, 10-20%, dalle ore centrali nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi, 40-60%, possibili locali fenomeni di forte intensità. Temperature, calo termico generalizzato associato all'instabilità, su prealpi a 1500 metri, minima 18, massima 20, a 2000 metri, minima 14, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 14, a 3000 metri minima 6, massima 8. Venti in quota deboli a tratti moderati da sud-ovest, a 5-15 km orari 2000 metri e 10-20 a 3000. Sabato 8 agosto, al mattino sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio possibile qualche isolato temporale, temperature minime in calo nelle valli, massime stazionarie un in aumento, venti in quota deboli, con brezze nelle valli. Domenica 9 agosto, sereno poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio qualche annuvolamento cumuliforme associato ad isolati temporali di calore su Dolomiti. Temperature stazionarie con in lieve aumento, venti in quota deboli occidentali, con brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi, mercoledì e domani giovedì 4.400 metri, venerdì 4.300, sabato 4.200, domenica 4.300 metri. Prossimo bollettino domani, giovedì 6 agosto.

Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. E boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi. Comunque, il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade. I migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile con Taddeo.

0: Ucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio. Dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. Il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo, che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A, e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid, sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku, il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
15: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea.
16: con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state, come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio, e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson Boone. Il disco si intitola Men in

prima il nuovo che avanza con Benson Boone e Man in Me, adesso subito dopo il quello che si è affermato, quello che è diventato storia, ovvero i Level 42, Lesson in Love del 1986. Abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio, Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock, bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po', il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato, nello scorso millennio in questo caso, il disco

0: L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di Pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi, le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

ci sono beat di alcune canzoni che è impossibile che non ti entrano in testa, come questa dei Delegation, You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare indumenti usati. Questo è quello che ci scrive Claudio, non so da dove, ma comunque ci scrive Claudio. Ancora le hit del passato che fanno parte della storia della musica rock e pop rock, vi porto più avanti rispetto al 1979, ce ne torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la 3 sequence, i tre grandi successi.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rapp Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della Trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltreoceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo, quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

0: Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto anche Sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello, e quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei, in dirittura di arrivo per Zona Rock di quest'oggi. Soliti raccomandamenti: se siete arrivati sul finire, c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche sui G di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, uno

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126. 6 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso le canzoni che hanno fatto o perlomeno ci hanno accompagnato in questi diversi decenni. Ovviamente noi si parte con il decennio più lontano da noi.
3: Esatto, partiamo con gli anni 60. Iniziamo con un Adriano Celentano insolito, perché conosciuto come protagonista di canzoni brillanti. Lo ritroviamo oggi a cantarci una canzone molto dolce e malinconica. Ora sei rimasta sola.

0: Abbiamo ascoltato Ora sei rimasta sola di Adriano Celentano e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano e per il prossimo decennio.
1: Infatti siamo negli anni 70, amici, con un cantautore di quelli classici della scuola di Francesco De Gregori, di Lucio Dalla, di Ron. Tra l'altro lui capostipite della canzone romana da sempre, Antonello Venditti. Lo ritroviamo con Cinzia e il suo veleno. Siamo sempre con i ritmi molto molto bassi, ma tra poco li accelereremo, non preoccupatevi. Antonello Venditti con noi.

0: Questo era un Antonello Venditti degli anni 70, ai tempi di Roma Capoccia, canzone che lo ha praticamente incoronato come uno dei principali cantautori sia degli anni 70 che degli anni 80. Noi proseguiamo il nostro cammino, cambiando decennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un brano presentato al Festival di Sanremo nel 1988 con Andamento lento, Tullio De Piscopo.

0: Abbiamo ascoltato Tullio Di Piscopo con Andamento Lento e adesso facciamo un bel salto verso gli anni 90.
1: Anzi, quasi alla fine degli anni 90, perché siamo praticamente al termine di quel decennio, del decennio che ha completato poi il Novecento. E siamo ad un festival, un altro festival di Sanremo, con una canzone molto più lenta di quella di Tullio Di Piscopo e anche molto più sensuale. Max Brigante con Bella.

0: Siete all'ascolto, amici di Italia in 7 note, in compagnia di Marco Mari
1: e Angela.
0: E stiamo percorrendo la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Con questa canzone di Max Brigante salutiamo il Novecento ed ora ci apprestiamo al nuovo millennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un cantante italiano nato a Milano nel 1972 e a soli 17 anni decide di trasferirsi in Brianza, dove comincia a dedicarsi alla musica. Le sue influenze arrivano da gruppi come Beatles, Police, ma anche da cantanti italiani come Battisti. Intanto, per sostenersi economicamente, fa un po' di tutto, lavorando come commesso, muratore, cameriere e animatore. La sera, invece, armato della sua chitarra, si propone al pubblico di pub, pizzerie e bar. Il brano che andiamo ad ascoltare partecipò ad un festival bar nel 2002 con l'aiuola Gianluca Grignani.
0: Questa è una versione remixata da Fargetta, che l'originale non era certamente così dance. Questo è unz, unz, unz, unz.

0: Questa è davvero carica, ragazzi. Abbiamo ascoltato L'Aiuola di Gianluca Grignani e adesso ci spostiamo verso i nostri giorni.
1: E da un cantante milanese ad un altro cantante romano che praticamente chiude la puntata di oggi di Italia in Sette Note. Stiamo parlando di un altro personaggio che da tantissimi anni, se non decenni, diversi decenni, ci accompagna con le sue bellissime canzoni, tant'è che è considerato uno dei migliori cantanti italiani a livello globale. Lo ritroviamo con Ti vorrei rivivere, Eros Ramazzotti. Certo.

0: Eros Ramazzotti che ci ha raccontato le sensazioni che si provano quando dopo tanti anni succede di incrociare una ex. E secondo me tante persone, tanti sia uomini che donne, tanti maschi che femmine, ragazzi e ragazze, si sono riconosciuti in queste parole. Ti vorrei rivivere. E con questa canzone Italia in sette note si conclude anche quest'oggi. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
0: Non mancate!
2: Game over!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente

0: con il cuore.
1: Nient'altro.
0: Il suono dei ricordi playlist.
2: The Sound of Memories playlist.
3: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Pronto, signora Maria?
3: Lei chi è?
4: Pronto, scusi, Market. No, per quella storia del galletto hamburghese.
3: Non ho capito niente.
4: No, del galletto hamburghese, cioè se è meglio farlo al rosmarino oppure in umido.
3: Ma io non so mica niente.
4: Come l'ha fatto l'ultima volta?
3: Ma non l'ho fatto per niente.
4: E chi è che l'ha fatto, scusi?
3: Ma non so mica, io lei non la conosco.

0: Carrello, noi entriamo.
1: Ma quanto è buono il galletto hamburghese, quanto è buono quel gallettino piccolo. Io sinceramente quando me li faccio al forno almeno un paio me li devo mangiare, perché fondamentalmente se mi mangio quasi un pollo al forno da solo, uno piccolino, almeno due ce li vogliamo fare. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, già incominciata con l'acquolina in bocca. Daniele Dalmuto con voi al microfono. Prendete un po' di rosmarino, lo intingete nell'olio e spennellate il vostro galletto.
2: Scappa lì, scappa là, scappa lì, scappa lo. Tutto fresco, tutto.
3: Galletti hamburghesi, vale.

0: giocherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda San Fulgenzio della porta che cigola. Fulgenzio era il custode di una chiesa con una porta che cigolava fortissimo. Invece di ripararla diceva: così Dio sente quando entriamo. Una notte il cigolio svegliò tutti e impedì un furto. È patrono dei custodi, delle porte numerose e di chi non ripara i difetti perché servono.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, mi perdoni, scusi, no, per questa porta appunto che cigola.
0: Un momento, con chi desidera parlare?
1: No,
0: lei?
1: No, noi siamo del San Fulgenzio, parlavamo prima.
0: Con chi desidera parlare lei, scusi?
1: No, abbiamo parlato noi di San Fulgenzio, non con lei, prima della canzone.
0: Scusi, non comprendo che cosa vuol dire, scusi, eh?
1: No, del custode della chiesa che aveva appunto questa porta che cigolava fortissimo, si sa poco poi ovviamente.
0: Per me ha sbagliato persona, scusi, io questa cosa qui.
1: Ah, non lo conosce lei?
0: No, assolutamente.
1: Ah, non ci può quindi aggiungere qualche dato in più, ecco.
0: No, io non so di cosa sta parlando.
1: Va bene, la saluto, scusi il disturbo.
0: Prego.

0: si sveglia perché sente un peso sul petto, avrà detto ma mi sta venendo qualche malanno, invece si trova addosso un pitone di 2,5 metri, nella notte aveva avvertito questa strana sensazione, un peso improvviso tra petto e stomaco, la donna aveva attribuito questo peso al cane pensando che il cucciolo si fosse addormentato su di lei, ma quando ha aperto gli occhi ha scoperto che sul corpo c'era un piccolo pitone appena lungo 2,5 metri. La terribile esperienza l'ha raccontata la BBC Rachel Blower, una donna australiana che in pratica ha avuto questo incontro ravvicinato avvenuto la scorsa settimana nella notte. Rachel stava dormendo nella sua camera da letto al secondo piano dell'abitazione quando il grosso serpente, probabilmente attirato dal calore, si è insinuato nella stanza andando ad adagiarsi proprio sul corpo della donna.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Scusi, disturbo. No, volevo solo dirle che oggi andremo nell'85 con il brano.
0: Sì.
1: Quello di Kate Bush, sempre. Running Up That Hill.
0: Uh-huh.
1: Esatto. Quindi voleva aggiungere qualcosa?
0: No, no, grazie.
1: Lasciamo il mondo com'è. Grazie, la saluto.
0: Ciao.
1: Running Up That Hill e Deal With God, 1985. Una canzone sul desiderio di scambiarsi di posto con la persona amata per capirsi davvero, superando le barriere emotive e di genere. Il patto con Dio è una metafora potente della volontà di empatia assoluta di abbattere incomprensioni profonde. Visionaria e universale, sintetizzatori, ritmo pulsante, un testo diretto ma poetico, uno dei brani pop più importanti degli anni 80.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiedere, quindi lei mi dà conferma che questa sia stata la canzone più importante degli anni Ottanta?
0: Chi parla?
1: Supermarket.
0: Ah, le cosa detto là?
1: No, questa canzone qui dicono che sia stato uno dei brani pop più importanti degli anni Ottanta.
0: Ma chi sta parlando qui? Una delle canzoni, chi sta parlando?
1: No, Supermarket.
0: No, non so chi è.
1: Cioè, quindi qual era la più importante se non era questa?
0: Ma io non so che canzone parla.
1: Di Running Up That Hill di Kate Bush.
0: Ma a me non mi interessa, guarda, non mi interessa. Io sono più rockettare.
1: Scorpion, AC/DC, Rolling Stone, Led Zeppelin, queste cose qui.
0: Ah, sì, sì, anni indietro.
1: Allora magari la prossima settimana recensiamo questi qui o anche gli Who, magari, che sono anche quelli degli anni. Ah. Va bene, grazie.
0: Dove lo trasmettete? Per televisione?
1: No, per radio, dentro il supermarket.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, gentilmente, su Soriano nel Cimino, giusto?
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare, se gentilmente ci potesse dire com'è stata la situazione di oggi meteorologica lì dalle sue parti.
1: Guarda, fino a poco tempo fa era tempo buono.
2: Ah, quindi diciamo anche soleggiato, senza precipitazioni.
1: Alle 2:30 era soleggiato.
2: Poi si è evoluto in nuvolo oppure comunque è rimasto un po' così?
1: Piove.
2: Ah, sta piovendo adesso?
1: Sì, piovisce.
2: Ho capito. Un'ultima cosa, le temperature sono nella media stagionale o è freddo ancora, visto che ormai siamo a febbraio?
1: No, media stagionale.
2: Media stagionale, d'accordo. Ventoso, giornata ventosa e un'assenza di venti.
1: A momenti c'era un po' di vento.
2: A momenti, d'accordo, grazie, buon proseguimento.
1: Buonasera.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: E tra pochissimo ci collegheremo con un grande artista, è stato per anni collaboratore di Lucio Dalla, lui è Paolo Piermattoni.

0: Cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine ormai a metà circa del nostro programma ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato italiano musicale, quindi interviste, band, artisti, cantautori. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Tergicristalli, un cantante, Paolo Piermattei, oltretutto storico collaboratore di Lucio Dalla. Paolo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Paolo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi con questo tuo nuovissimo singolo, leggo, secondo album che segue il precedente, Le voci del piano di sopra. Ecco, raccontaci un pochino di Tergicristalli.
1: Ma Tergicristalli è un album, io oserei dire vero, per quanto è un racconto degli ultimi due anni della mia vita, nella quale osservo quello che succede dentro e fuori di me, niente di più. Quindi è un album che io ritengo molto trasparente, è vero. E mentre per ciò che riguarda il singolo, Tergicristalli è chiaramente una metafora, è la vita che oscilla continuamente tra giorno e notte, come se fossero dei tergicristalli, giorno e la notte, che cancellano il giorno precedente. E c'è un verso che racchiude il senso anche dell'album: giorni e giorni senza intervalli, avanti e indietro sui ricordi come tergicristalli.
0: Bellissimo, mi piace appunto anche il termine tergicristallo particolare. Ascolta Paolo, ti voglio fare questa domanda, visto che ho appunto accennato poco fa, quanto ha influito quindi la tua vicinanza, la tua collaborazione con il grande, purtroppo compianto, Lucio Dalla, quanto ha influito nel tuo percorso artistico?
1: Beh, ha influito molto, perché sono stato un suo autore, oltre ad essere un suo collaboratore, e ho imparato molto da lui e anche dal suo modo di vivere la musica. Una persona molto appassionata, e lo sono anch'io, e anche se facevo questo lavoro, diciamo così, prima anche di incontrare lui, però insomma mi ha dato tantissimo, è stata una parentesi bella, molto bella, della mia vita musicale.
0: Immagino, lui è stato un grandissimo artista che ci ha lasciato credo un patrimonio musicale importante. Tra l'altro guarda, io proprio nel momento in cui lui è venuto a meno, io conosco molto bene anche Manuela Cortesi, sua storica corista,
1: era
0: proprio in tournée,
1: era corista in quel momento,
0: esatto,
1: la conosco anch'io,
0: ha lasciato uno strappo, diciamo, in interiore a tanti. Ecco, e ascolta, per Paolo, a questo punto ti voglio fare quest'ultima domanda. Essendo tu un autore, hai lavorato appunto con un grande come lui, cosa ne pensi della scena musicale di oggi? Ti faccio questa domanda perché spesso siamo anche noi speaker radiofonici inondati da queste canzoni un po' improbabili, diciamo così, musicalmente un po' ecco, tu che comunque sei un grande autore, qual è il tuo punto di vista rispetto alla musica di oggi?
1: Ma io, guarda, sono positivo. L'unica cosa che non mi attrae è un po' l'omologazione, ecco, perché senti uno, senti l'altro, che addirittura anche qua c'è il modo di cantare, poi i testi eccetera, però è l'unica cosa che veramente un po', avendo vissuto la musica prima e in un altro modo, è l'unica cosa che ti posso dire di negativo. Per i versi sono cose molto molto interessanti, c'è un fermento enorme. Poi bisogna capire una cosa, che oggi c'è più offerta, molta più offerta, quindi questo è positivo rispetto a, diciamo, ai miei tempi, anche se non mi piace dire così, però la devo dire.
0: Beh, c'è molta più offerta. Scusa se ti trovo, ma c'è anche tanto materiale che forse sarebbe il caso anche di non pubblicare, ma questo perché oggi chiunque si può avvicinare alla musica con la tecnologia.
1: Certo, non c'è il filtro e quindi ognuno può fare da sé e arrivare direttamente al pubblico, però non possiamo biasimare questo, perché alla fine quello che decide sempre il successo di qualcuno è il pubblico. C'è poco da dire, cioè, perché alla fine, sai, uno inizia e per arrivare fa fatica. Oggi si arriva facile, ma poi è dura.
0: Beh, quello sì.

0: importante è avere un pubblico, quindi se sei bravo vai avanti, altrimenti dimenticano come appunto e passano dei tergicristalli sopra le canzoni.
1: Sopra le canzoni. Allora Paolo, grazie per essere stato con noi. Prima di ascoltare tergicristalli, eventualmente per venirti a cercare sul web qualche contatto social per chi ci ascolta.
0: Sì, grazie perché me l'ero dimenticato. Paolo punto Piermattei instagram.com credo, giusto?
1: Penso di sì, comunque credo che ai tuoi livelli si arrivi facilmente alle tue pagine, ecco, cercandoti sul web.
0: Io ti ringrazio, ma sì, si trova, insomma, ci sono.
1: Perfetto.
0: Anche se non seguo molto, ma sì.
1: Vabbè, comunque. Sono. Paolo Piermattei quest'oggi con noi al Supermarket Show. Grazie. Ed ora lanciamo tergicristalli. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti. Ciao.
2: Arriva la sera, ma il rumore del giorno c'è ancora. Le luci sono tante, sono tutte diverse. E intorno qualcuna si muove, altre si sono perse. Saranno milioni i pensieri qui, in questo stesso momento.

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: E questo è il Supermarket Show, tra pochissimo la consegna del mezzo busto di Raul Casadei. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa, signor Do...
0: A chi lo cerca?
1: Salve, il corriere per lo scarico.
0: Il scarico di... per uno scarico... Che cosa deve scaricare?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo un attimo solo il controllo, perché tra l'altro sono anche un po' tardi con l'orario, un po' fuori. È un mezzo busto musicale, è un qualcosa che ha a che fare
0: no,
1: con...
0: No, no, guardi che hai sbagliato numero.
1: No,
0: non
1: no, noi abbiamo... Non so, è lei di Duco, cioè, sarà questo
0: mezzo busto musicale.
1: Praticamente sì, è una cosa. Un attimo che glielo accendo, che le faccio sentire. Credo sia qualcosa che riguardi Casadei. Un attimo, sente? Fa la canzone sulla Valpadana, tradizione, non lo so che roba è.
0: No, guardi che c'è un errore.
1: Ah, non lo so, però noi purtroppo il problema qual è? Che siccome non è da pagare, cioè già stato pagato giustamente, non so da chi, noi siamo obbligati a lasciarlo lì, quindi dobbiamo lasciarlo.
0: No, ma un attimo. Manella, tu hai dato qualcosa di roba musicale? No, allora no.
1: Ah, però bisogna che il ragazzo lo lascia lì sotto, cioè...
0: No, senta. Io mi chiamo...
1: Sì.
0: E non ho ordinato niente e non ritiro niente perché
1: no,
0: io non ho ordinato niente.
1: Non è da firmare nulla, è solo
0: no,
1: da scaricare.
0: Ho capito, ma io non posso ritirare niente perché non è roba mia.
1: No, scusi, che non riesco neanche a spegnerla, che fa una confusione perché si accende quando passa, non so. Una... Sente che è tradizioni, credo sia la canzone, giusto?
0: Non è roba mia!
1: Ho capito, ma io lo. Guardi, noi per tagliare la testa al toro la dobbiamo lasciare lì sotto casa.
0: Ma lei la può lasciare in mezzo alla strada o le pare, ma io a casa mia non faccio entrare
1: no,
0: niente.
1: No, ma lei poi faccia. No, io non voglio entrare in casa sua, io le sto dicendo che il ragazzo arriva, scarica la statua lì sotto davanti al suo civico e se ne va. Poi faccia quello che vuole.
0: No, se lei scarica qualcosa a casa mia io chiamo i vigili.
1: No, io sulla strada posso scaricare, mica entro in casa sua.
0: Certo. Ma io non ho autorizzato nessuno perché non è roba mia proprio. Cioè, c'è un errore, non so di cosa.
1: No, lo so, però sopra c'è il suo nome, io dopo non voglio sapere niente.
0: Ma io posso ordinare anche con il nome di Bianchi Francesco, se mi spiego.
1: No, ho capito, però un conto se è da pagare, guarda, non l'ho preso io, la mando indietro. Io la mando indietro, ma siccome qua è già stata pagata, noi come corrieri siamo obbligati a lasciarla lì.
0: Lei può fare quello che meglio crede.
1: Sì. Ma guardi
0: io
1: che è carina.
0: Non ho ordinato niente, né io né mia moglie, e non ritiro niente.
1: Beh, però ne approfitti se la mette in casa.
0: Non voglio essere scortese con lei, è ben chiaro, eh?
1: No, non voglio.
0: Ma perché lei mette nei miei panni?
1: No, però quello che voglio dire è ne approfitti se la mette in casa perché è simpatica, anche se accende, fa la musica.
0: No,
1: cioè.
0: Ma io non metto in casa niente. Io non voglio niente. Non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: Vabbè, allora ascolti, se vede arrivare il ragazzo, glielo dice che
0: ma
1: mi richiami.
0: Io sono in casa adesso, tra poco devo uscire anche, quindi.
1: Ah, ho capito.
0: Ok, arrivederci, buon lavoro.
1: Va, salve.
0: Cattiveri, eh?
1: Va bene, un saluto. Salve.
0: Arrivederci.

0: E si chiude anche oggi la puntata del Supermarket Show. Cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia, è stato un piacere farvela. Ovviamente vi auguro di avervi strappato un sorriso, e questa è la cosa più importante, la nostra missione all'interno di Supermarket. Ma detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport, con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

tuo perché non è qui, che qui c'è Armahan che dà lo starter di puntata, però c'era in giro e lo ed è tuttora in giro, diciamo, no? È un po' di qua, un po' di là, un po' di studio giù e un po' di studio su, vabbè. Comunque, no, ci stiamo riferendo a Giulia Mancini, che dice: oh, strano ma vero, ma siamo in anticipo di 2 ore. Ma non può essere, perché l'orario è proprio sempre quello, quindi, no, lo so io, un fatto mio, vabbè, è un fatto suo, e in qualche maniera noi che in redazione siamo sempre in affanno, sempre pelo pelo, sapere che secondo i suoi calcoli da qualche parte siamo in anticipo, non so per quale alchimia, qualche fuso orario particolare, qualche fase lunare, non lo so. Però il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da 5 Catenacci sullo starter di puntata. Un aggiornamento decisamente ghiotto, perché quello che contiene la più alta new entry della settimana,

alle luci in discoteca, perché questa Sei Mio è tutta quanta da interpretare. Beh, fa sognare nel testo, che non è complesso, però insomma, una Marty Twerk che ti dice sei mio, insomma, apre le possibilità al sogno, diciamo

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alterradio algo de
1: From 7 bar FM alterradio algo de
0: From 7 bar.fm barra alterradio algo de
2: From 7 bar.fm alterradio algo de
0: From 7ba.fm/alterradio algo de From 7va.fm/LTRadio.
3: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algo Day, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Ce l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
4: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono.

0: gli occhi, ma non solo sì, quella, diciamo, perché sì, si ha due passi da Assisi, da Perugia, da Terni,
1: insomma, sì, sì, Gubbio è ben posizionata perché poi venendo dal nord la prima città che si incontra con la 14 è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina, anche Perugia, per cui Spoleto un po' più lontana ad un'ora di macchina, ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità, si va da borghi storici ben conservati che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché è, oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore, c'è la festa di Ceri, c'è il palio della Balestra, ci sono i sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui diciamo ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni perché la città offre molto.
0: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare tutti coloro che hanno gradito questa Rockyliens, che quindi riascoltiamo. Eccolo qui, Luca Morelli.
1: Grazie.

0: Ecco qui, abbiamo riempito i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi di ottimo sound. Siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni, ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, dal punto di vista umano soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti, e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente

0: però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B, Luca?
1: B&B di Mora Morelli, che è, diciamo, una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, al 2016, ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui ecco, sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lance.
1: Rocky Lance, la vita di un infermiere rock, versione italiana. Versione inglese: Rocky Lance, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna e Caterina DJ Laza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione di questa

0: Molto intensa anche questa Run to Miami. Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni. Siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato, ma che come vedete è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere. Diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo. Mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro, e Caterina che curava la parte musicale perché è una DJ, Maria Bengala che rappresentava un po' un'amica che è una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con Run International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida, sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli. Veramente quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attatori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra lungo le pendici del Monte Ingino. Uno spettacolo incredibile, e voglio ringraziare anche il comitato che ogni anno non ci fa mancare nulla, che è il comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
0: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un'enciclopedia davvero. Allora, grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
1: Grazie a voi, a tutti, a te in particolare, agli radioascoltatori. Grazie mille.
0: Era Luca Morelli, lo è tuttora, e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria, ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, te lo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: t'inventerai.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici e l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi da reati di occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu, a cavallo tra i due tempi, trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto 2026, parliamo delle acque libere. Ancora grande Italia Parigi. Ginevra Taddeucci riscrive la storia e serve un bis da leggenda, conquistando l'oro nella 5 km femminile, dopo quello nella 10. Sul podio c'è due volte il tricolore perché Barbara Pozzobon si tinge di bronzo con una prestazione straordinaria per una nuotatrice abituata a primeggiare nei 25 km. E questo è il pensiero di Ginevra Taddeucci sulla spedizione azzurra.
1: Siamo una squadra fortissima, gli atleti sono forti, sia quelli che sono qui sia anche quelli che magari sono rimasti a casa. Siamo una nazionale fortissima, anche fare le scelte tecniche comunque comprendo che è difficile, perché comunque vada siamo forti sia in Italia che all'estero, quindi io faccio complimenti a tutti sinceramente.
0: Bronzo nella 5 km per Gregorio Paltrinieri. Ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione.
2: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
0: Nel nuoto artistico le azzurre completano il tris. Dopo il tecnico in libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice conquistano la medaglia di bronzo anche nel programma acrobatico. Si ripete il podio delle altre due gare di squadra, con la medaglia d'oro alla Russia in gara come atlete neutrali e l'argento alla Spagna. Passiamo al calcio. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che dichiara: il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrati in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. In chiusura le amichevoli internazionali. Inter e Milan pareggiano 1-1 in Australia. Perth, rete di Di Marco e Nkunku, mentre la Juventus vince 1-0 contro il Chelsea con il gol di Zegrova. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Se non ti vuoi fidare, almeno ascoltami. Di rimanermi ostile non serve a te né a me. Non voglio interrogarti, rinfacciarti quel che fai. Io piuttosto sto cercando

Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Identificato e denunciato l'imbrattatore di Castion. Recentemente a Castion sono stati imbrattati diversi beni, tra cui pareti condominiali, un'autovettura in sosta, le facciate di due esercizi commerciali, una campana per la raccolta dei rifiuti e la parete di un edificio in ristrutturazione. Tutti questi atti vandalici presentano un simbolo comune, presumibilmente realizzato con uno stampo. Le indagini hanno portato all'identificazione e alla denuncia del responsabile. Lavoro nero, cantiere sospeso a Feltre, sanzione record a Santa Giustina. A seguito di un'operazione condotta dai carabinieri del NIL di Belluno, è stato sospeso un cantiere edile a Feltre e comminata una maxi ammenda a Santa Giustina. L'operazione ha rivelato una serie di irregolarità in 14 aziende della provincia, con un totale di sanzioni che ammontano a 230.000 euro. Emergenza idrica, scatta lo stato di attenzione, ordinanze contro gli sprechi. La crisi idrica nel bellunese ha raggiunto un livello critico, portando all'ufficializzazione dello stato di attenzione. A causa di settimane di caldo intenso e scarse precipitazioni, la rete acquedottistica mostra segni di cedimento, con cali di pressione e rubinetti che si svuotano durante la notte. I servizi integrati bellunesi sono attualmente impegnati a fronteggiare la situazione. Cridola. Tratti in salvo due escursionisti bloccati in montagna. Il 4 agosto, il soccorso alpino ha effettuato un intervento per trarre in salvo due escursionisti, un 32enne di Belluno e un 28enne di Agordo, bloccati nella zona della Tacca del Cridola. I due avevano smarrito il percorso durante il rientro e hanno richiesto aiuto. Comelico Superiore, due vitelli caduti in un dirupo salvati dai pompieri. Il 4 agosto, i vigili del fuoco del comando di Belluno sono intervenuti a Comelico Superiore per salvare due vitelli caduti in un dirupo. L'allerta è scattata nel primo pomeriggio e i pompieri hanno dovuto adottare misure speciali per recuperare gli animali, che si trovavano in una situazione di pericolo a causa della conformazione del terreno. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: un bel casino.
1: Nessun algoritmo,
2: nessuna intelligenza artificiale,
1: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
1: scelta con la mente
2: e con il cuore,
1: nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist,
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

possa provare la gioia di potersi donare. Piegherò le ginocchia legnose che mi hanno tenuto ritto a sfidare il cielo e gettato a terra, caduto con gran fragore, umilmente prostrato, potrò dire il mio umile grazie a chi mi ha creato. Io che sono un vecchio albero malato.

0: cuore spezzato. Starò bene. Sta per partire. Sta per partire.
1: Paolo Spagnolo.

te l'ho sempre detto, sei il mio inizio, sei la mia fine, ma continui a farmi girare la testa e non riesco a fermarti.

mi dai tutto di te. Una passeggiata diversa. La musica dagli altoparlanti, questo stare insieme a un po' di gente. Le ombre della notte che stanno arrivando e la voglia di salire sul treno e di andare via, via, via, via, via. Non lo so. Stavo pensando alla musica di questa sera, alle cose che potrebbero arrivare, alle cose che potrebbero succedere. E sto pensando alla gente che cosa avrebbe intenzione di fare con la musica giusta. E allora ho pensato a queste cose qui.

questo non è un amore normale. Non lo sarà mai. Ti ho dato tutto l'amore che ho. Ti ho dato l'impiù possibile. Ti ho dato l'amore. Ti ho dato tutto quello che ho dentro. E tu hai toccato il mio amore. Tu hai toccato il mio cuore. La mia anima. Questo non è

preso sicuramente da Magliato, un po' ipnotizzato dalla musica, dagli altoparlanti. A me, la mia passeggiata leggera, molto leggera e tranquilla sul marciapiede, lungo il marciapiede di questa stazione, con il consueto obiettivo di raggiungere il bar per prenderci un caffè prima di iniziare il lavoro, il mio lavoro di capotreno. Una bionda ha scritto che sta già al bar con il Bloody Mary, un'altra con la Coca-Cola in mano. C'è un po' di gente attorno a me, il buio che sta arrivando, il calore di un'estate che ti lascia senza fiato, senza ossigeno e... Abbiamo iniziato con questa storia d'amore raccontata di qualcuno che dà tutto se stesso, dà la sua anima, dà il suo cuore, cercando qualcosa in cambio. O semplicemente un abbraccio fatto di sorrisi e di sguardi intriganti. Una stazione, come probabilmente ce ne sono tante, ma questa è speciale. Un'altra sera, un'altra notte, un altro viaggio da fare insieme.

Continuo a piangere, continuo a provare per te qualcosa di incredibile, di grande, ma impossibile da raccontare. Non c'è niente come te. Non c'è niente come te in me, tesoro. Storie d'amore, storie che si intrecciano al buio che sta arrivando e alla nostra voglia incredibile di viaggiare, di farlo più tardi, tra una ventina di minuti, come al solito. Partiremo dal binario 2, saliremo sul treno, il nostro macchinista è già pronto, attaccherà ben 10 radioconvogli e il vagone centrale, come al solito, il vagone ristorante dove c'è Jack, la biondina, e la voglia di ospitarci con dei drink incredibili. Io? Io sono il capotreno, a volte invisibile, a volte un po' meno, comunque sempre Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì alla stessa ora ci si trova in stazione, una passeggiata, ci si dà una pacca sulla spalla, ci si guarda negli occhi, ci si sorride e poi si partirà. Lei ci ha raccontato tantissime storie e questa parla proprio di un amore che è lontano, molto lontano.

sempre detto e ha sempre giurato di avere un particolare amore per chi racconta una storia, come gli America.

pian piano la stazione si riempie di gente, chi con la valigia, chi con un valigione grande ed enorme, chi con un semplice zaino in spalla, chi con pochissime cose, tutti con la stessa voglia di viaggiare. Io sono entrato al bar e come al solito

sono allegro? Ho letto l'oroscopo. C'è Venere, Venere, Venere, Venere. E se c'è Venere, siamo a posto. Nothing on you. Non c'è niente, non c'è niente su di te. Mi hai detto di spegnere la luce.

Lighters, Bad Meets, Evil and Bruno Mars. Poco lontano, il faro di un convoglio, di un treno che è in avvicinamento, sta per entrare in stazione, al binario 2. Noi siamo già pronti e schierati, pronti per salirci su. Questa è la vita. C'est la vie.

C'è la rossa, c'è la brettina, c'è la bionda, c'è la biondina, c'è anche quella con le mesh, Martina. Poi c'è la rossa in fondo. Che sta leggendo un libro. ci piace. Siamo pronti? Signori, io sono il capotreno e questo è Night Train. Potevamo iniziare in modo migliore? Salire su un treno fantastico e farlo insieme? E allora perché non lasciare che la musica suoni, vada? Lasciamola andare, come lasciamo andare il nostro treno fino alla mezzanotte insieme?

Barry il bianco, Barry White. Diciamo che avevo un tarlo nella testa a pensare che c'è un po' di gente che continuerà a lavorare, sta lavorando, c'è già altra gente che invece pacificamente già in vacanza, quindi è un po' difficile capire che cosa proporre in una serata come questa, quindi cercheremo di alternare un po' il ritmo per riuscire ad animare un po' la serata e poi faremo in modo che ci si possa anche rilassare un po'. Billy Ocean.

Anche stasera. Che sera. C'è un po' di confusione lungo il corridoio, la gente che non riesce a trovare lo scompartimento giusto. C'è la gente, c'è molta gente. Signori, io sono il capotreno, Paolo Spagnolo, l'invisibile, colui che c'è e che non c'è. Colui che c'è e che non c'è. E a volte esagera o esaspera.

Siamo decisamente partiti da pochi minuti, già Jack e la biondina sono operativi al bancone del vagone ristorante, loro pronti a prepararci dei drink incredibili anche stasera, e faremo in modo che ci sia un po' di tutto per tutta la gente che ha voluto salirci su questo treno e ci rimarrà per tutto il tempo, naturalmente fino alla mezzanotte. Ringraziamo con un parterre incredibile di radio collegate in interconnessione, praticamente 45 per la precisione, anche se ho fatto la rima e mi son anche un po' perso. Saluto anche gli amici che mi stanno vedendo attraverso Twitch, che stanno commentando, vabbè, l'invisibile che si vede. Questa è la B&B Band All Night Long.

Devo dire che sono sempre stato particolarmente attratto dalla All My Long. Tutta la notte, tutta la notte. E come si dice, no? Alla sera, leoni.

spero mi si possa concedere la possibilità di ballare lungo il corridoio. Adesso tutta la gente ha preso posto nel proprio scompartimento, quindi il corridoio è tranquillamente vuoto. Io tra poco passerò ad obliterare i titoli di viaggio, a controllare i biglietti, a controllare chi c'è e anche a chi non c'è. Facciamo l'appello? Alziamo la mano? Questo è Night Train, ogni mercoledì alla stessa ora. È come un battito nel cuore, come un graffio nell'anima.

c'è sempre qualcosa da fare in un treno come questo? A volte incontri la persona che ti fa battere il cuore, a volte la vedi passare, volare un po' troppo in fretta, a volte ti giri dall'altra parte, a volte vorresti dirle qualcosa, ma ti trattieni. Prendi il corridoio, continui a camminare, lo farai per tutta la sera, per tutta la notte, passando di compartimento, scompartimento in scompartimento, incontrando tantissima gente. Questo è Night Train.

È sempre un bel viaggiare, no? A volte si viaggia con la fantasia, a volte si viaggia con i pensieri, no? A volte si torna decisamente un po' indietro nel tempo, quando magari ti muovevi un po' in discoteca e... Quante cose sono successe e succederanno, soprattutto quando si sta insieme, quando si viaggia insieme. On the Beat, B&B and the Q Band.

Sono praticamente tantissimi gli amici che si stanno mettendo in contatto con il sottoscritto. Vedo Fabio, Eddie, Davide, Roberto, Antonio, Elisa, Gaetano, Davide, Alberto, Walter, Andrea, Linda, Ivan, Deborah. Mamma mia quanta gente stasera. Il treno è pieno, eh. C'è Luca, il nostro macchinista, stasera si è organizzato anche con l'acqua, un sacco, 10 casse d'acqua e tantissimo ghiaccio.

Nicola e Valentina. Va bene. Faccio il bravo. Sembra che comunque siamo anche in collegamento in qualche piazza e spiaggia del nostro litorale, del nostro Mediterraneo, della nostra costa veneta. Comunque le radio sono collegate e ci portano in giro per il mondo, e grazie anche per questo.

Dovete sapere che Valentina sta facendo tapirulan, scommetto, con la musica sta ballando. Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva. Tantissima gente, tantissima.

Fantastico, fantastico, fantastico. Poi quando si viaggia in treno, no? E dagli altoparlanti arriva la musica che ti piace, tutto diventa più facile, eh? Poi arrivano delle cose che magari abbiamo ballato qualche volta o abbiamo fatto girare dischi. Ve la ricordate questa cosa dei Barabbas? On the road again. Ah, mi piace.

ci metti un po' di fantasia, ci metti il ritmo giusto, il treno prende fiato, prende corsa, no? Di tanto in tanto si rallenta, qualcuno che scende alla stazione, qualcuno che sale, qualcuno che si mette a cantare con me. Oh, oh!

Vieni. Beh, vieni con me, no? On the road again. Ehi. Ah, quanto mi piace sentire il treno che corre, il cuore che batte e qualcosa che arriva così, che mi porta decisamente un po' indietro nel tempo e che mi fa ritornare la voglia di sognare, di farlo soprattutto alla grande. Si può in qualche modo anche ritornare bambini, se ci va, eh? Ci possiamo provare, perché questo, e solamente questo, è Night Train.

Federica al 5, la rossa in fondo, molto in fondo, distante. Robert Miles

Volevo salutare Martina che mi dà del lei. Ciao Martina, vabbè che sono capotreno. La divisa è la divisa.

Salutiamo tutte le radio collegate, 45 per la precisione, ce ne sono 4 o 5 nella Sicilia. Volevo congratularmi con Radio Studio 104 che ci ripete il venerdì sera, che sono stati premiati. Ne saluto, li saluto ragazzi, ciao bravi ragazzi. Poi c'è Radio Amore Catanzaro, loro ci sono sempre. Ci siamo pure alle Canarie, saluto Salvatore, Tenerife. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo dagli USA, da Miami, dal Canada e da tutta la nostra bellissima Italia.

gonna make you sweat. Qualcosa ci farà sudare. Credo che siano soprattutto le condizioni meteorologiche in questo periodo, eh? Tutti con il clima acceso. Qui ho i pinguini nello studio con la sciarpa e il cappello.

treno sicuramente affollatissimo stasera. Qualcuno dice lascialo andare. Qualcuno che dice lasciami andare. Lasciami scappare.

da Let's Go, a Let Me Go è un attimo. Evan 17, ti prego, lasciami andare.

da Lascio Andare a Lasciami Andare. Però se mi lasci andare, non dimenticarmi, non farlo mai, ti prego. Jim Kerr and the Simple Minds, Don't You Forget About Me. Hey Jack, prometto che poi rallento, eh?

voglio portarvi lontano, molto lontano stasera, stanotte. Provate a chiudere gli occhi. Benvenuti su Night Train.

da un po' di tempo a questa parte abbiamo imparato a viaggiare. Di farlo soprattutto con la fantasia, con l'immaginazione, salendo su un treno che ogni mercoledì alla stessa ora ti porta lontano, lontano, molto lontano. Ci metti il cuore, ci metti l'anima, ci metti anche un po' di poesia. L'importante è che in sottofondo ci sia sempre il suono, la musica. Qualcosa che arrivi, che riesca in qualche modo a farti sorridere, a farti star bene, a far battere il tuo cuore molto più forte, a volte anche a regalarti un brivido lungo la schiena o graffiarti l'anima.

Ehi hey Jack, e allora quella rossa me la fai sì o no? Ok, arrivo, dai. Non farlo scemo. Il vagone centrale di un treno che corre, che viaggia, e il vagone ristorante, un bancone fornitissimo di tantissime cose. Dietro al bancone c'è Jack, un uomo grande e grosso che da un po' di tempo non è che sorrida molto, ma il suo ghigno è diventato un po' più... Grazie a una biondina, la sua donna che sta accanto a lui. Un amore incredibile, nato proprio su questo treno, fantastico. Dietro al bancone, subito alla destra, c'è il mio tavolo di sempre. Lì mi siedo e mi godo una rossa. Ah, sì, certo. Dove c'è un piccolo palcoscenico dove di tanto in tanto c'è qualcuno che si esibisce per pochi intimi, non tantissima gente, ma per chi c'è? E lì la musica è fantastica. Ti sembra di volare in alto, molto in alto.

qualcuno che è al volante, qualcuno che ha lasciato andare l'acceleratore e ha allungato la mano, ha alzato il volume della radio e ha capito che in fondo questo nostro viaggiare, questo nostro stare insieme, fatto di musica, di fantasia, fatto di tante possibilità, ma soprattutto qualcosa che dice il piacere, il gusto e la voglia.

Mi rendo conto da capotreno che è difficile riuscire a combinare tutti i gusti di tutta la gente che è su questo treno, però si fa il possibile, no? Cerchi di capire, di immaginare chi ci possa essere. Qualcuno che è al volante, qualcuno che è sulla terrazza di casa che sta prendendo un'ultima cosa prima di andare a dormire, qualcuno che è già disteso a letto e ha gli auricolari e ascolta la radio in uno strano modo, in un modo diverso. C'è chi è dentro un locale, c'è chi è lungo la spiaggia e sente gli altoparlanti. Sono modi diversi di viaggiare, di farlo soprattutto il mercoledì, quando si sta insieme. Su un treno che corre, un cuore che batte. Questo è solamente questo. È Night Train. Ehi fratello, se senti il treno, vuol dire che ci sei su.

giustamente qualcuno mi ha detto: Papi, hai dimenticato lo scompartimento numero 3 dove ci sono tre fanciulle, Amy, Benedetta e Alba. Le mie bimbe. The famous last, the word keep on and keeping on. When the music never stops, the righteous people is here. Welcome back.

so esattamente cosa tu stia pensando, però quando ti siedi ad un tavolo e hai una rossa davanti, è inevitabile. La sorseggi piano piano e ti godi l'attimo, il momento, pensando a chissà cosa. Dai una sbirciatina dal finestrino, cercando di capire se oltre al trenino dei satelliti stasera c'è anche la tua stella. Continui a guardare, a cercare nel buio. E la musica non si ferma mai.

La cosa più strana è che quando stai passeggiando lungo il corridoio e la musica arriva dagli altoparlanti, riesci a veramente a farti star bene, bene. Sento un messaggio dal mio cellulare. Io sono il capotreno e di tanto in tanto una sbirciolina ai social, ma anche al cellulare, i messaggi di servizio. Il nostro Luca, macchinista, dice: come va il viaggio? I passeggeri stanno freschi e comodi? Hai lanciato qualche, anche stasera dal finestrino, qualcuno che non ha pagato il biglietto? Luca, il macchinista, ci scherza su, però di tanto in tanto ci sarebbe qualcuno che vorrei lanciare dal finestrino. Soprattutto per l'antipatia. Qualcuno che non riesce proprio a sorridere. Però magari alzi le spalle e te ne vai. Sono le cose che succedono, no? Quando si viaggia, quando incontri un sacco di gente. Le storie che si ripetono, si accavallano. A volte pensi al passato, ma poi ti ricordi che quello che è stato è stato. Scordiamoci il passato, no? E allora pensi a questo preciso istante, a quello che ti sta succedendo, quello che vorresti succedesse, che in qualche modo è proprio quella cosa che pensi, che vorresti che ci fosse, che in qualche modo riesce a farti star bene, a far battere il tuo cuore, a far sorridere anche l'anima. La musica fa la sua parte, eh? Certo, è importante, non deve mancare mai. Lo sappiamo che la musica sa essere la colonna sonora per questo nostro film, dove noi ci sentiamo e ci dobbiamo sentire per forza protagonisti e non delle semplici comparse che non hanno nessun senso. E queste cose non ci piacciono. Noi vogliamo essere protagonisti di questo nostro buio, di questo nostro viaggiare, e di farlo ogni volta che possiamo, perché in questo nostro posto, in questo nostro treno, possiamo ritagliarci un po' di

spazio, e lo possiamo anche definire o chiamare come vogliamo, ma io lo chiamerei semplicemente paradiso. Un po' di paradiso, dove c'è tantissima serenità, tranquillità, dove ti ritagli un po' di tempo per te stesso, per i tuoi pensieri, per il tuo cuore, per la tua anima, per tutto ciò che in qualche modo ti faccia sospirare, chiudere gli occhi.

Non so se solo nella mia fantasia o nella fantasia e nei pensieri di tutti quelli che sono su questo treno sentono il fruscio di un po' di pioggia che rinfresca l'aria. La potete sentire?

capita spesso e volentieri che quando si sta insieme non si riesce proprio ad addormentarsi. Non riusciamo a farlo. È questa cosa che ci piace e che ci fa star bene. Jack, com'è? La serata? Tranquilla? No, ti vedo molto indaffarato, eh? C'è tanta gente stasera. E i drink come vanno? Con molto ghiaccio, immagino. E la biondina sta bene? Tutto ok? Bene. Di tanto in tanto, nel passare davanti al vagone ristorante, apro la porta e chiedo a Jack se tutto ok, se tutto va bene. Io continuo il mio percorso di andare avanti e indietro, ma so che ormai a quest'ora la gente che c'è, pochi saliranno più avanti, quindi ad oblitarare i titoli di viaggio, a timbrare i biglietti che a dir si voglia ci penso io, però tantissimi hanno l'abbonamento, ci sono gli abitué, quelli che non riescono a far meno di viaggiare su questo treno, come il sottoscritto. Un semplice capotreno.

Ogni mercoledì una volta c'è Se ne vale la pena, una volta c'è Non vedo l'ora. Questa sera antiossigeno ne abbiamo? Beh, siamo rimasti un po' a corto di ossigeno, in questo tempo, di questi tempi. Sicuramente ci vorrebbe un po' di ossigeno in più. La musica è davvero importante. Riesce davvero in qualche modo a ossigenarti l'anima. E lo fa in una maniera incredibile. Semplicemente rimanendo lì in sottofondo. Mescolandosi alle parole di un capotreno che ti racconta quello che accade su questo treno o di quello che vorrebbe accadesse. Ma poi. Su questo treno sono nati grandi amori, Vedi Jack, la biondina. Ci sono delle persone che si sono incontrate per caso. Hanno cominciato a chiacchierare parlando del tempo, della politica, di questo, di quello. E poi le vedo e li incontro tutti i mercoledì

entrare nello stesso scompartimento e a chiacchierare, a raccontarsi e a viverlo, il viaggio. È una cosa straordinaria. E questo nostro esserci, che è importante, e lo dobbiamo fare sempre. Come spesso accade, e come spesso è accaduto, abbiamo parlato della metafora della vita, di questo treno, che è semplicemente la nostra vita, il nostro modo di vivere, di esserci. Siamo venuti al mondo, siamo saliti su un treno, il binario è lungo, lungo, lungo, lungo, e tantissime sono le stazioni, qualcuno che sale, qualcuno che scende, qualcuno che rimane al tuo fianco per tutto il tempo, qualcuno che rimane un po' in disparte, ma ti guarda un po' da lontano. Qualcuno che vorresti accanto e non ci riesci, o non ce la fai. Qualcuno che vorrebbe essere al tuo fianco, esserci, ma rimane nello scompartimento di fronte al tuo, poco più in là. Però di tanto passa per vedere se ci sei. Storie, tantissime storie. La vita è fatta di questo. Se la vivi.

come dei semplici brividi, il modo di accarezzare le corde di una chitarra, come se fosse una donna, il tuo amore, la tua donna accanto. La carezzi e lei sprigiona tutto il suo potere, tutta la sua sensualità.

La domanda che spesso e volentieri ci facciamo mentre ascoltiamo la musica, magari seduti nel nostro scompartimento in assoluta tranquillità, la domanda che ci facciamo e che ci poniamo spesso è: se i nostri pensieri potessero arrivare al cuore di qualcuno a cui tieni particolarmente, cosa succederebbe? Che cosa potrebbe succedere? Poi sorridi e passi sopra e ti gusti la musica come fosse un dolce, un dessert, qualcosa.

Comunque, se ti va e ti piace viaggiare, se non altro con la fantasia, l'immaginazione, e vorresti far salire un amico su questo treno, è semplice, no? Gli passi il link, gli dici, ehi, accendi la radio, è semplice, basta un semplice clic, accendi la radio e questa radio. Anzi, rinnovo il ringraziamento agli editori, sono tanti e sono tutti straordinariamente simpatici, li sento quasi quotidianamente, non tutti, ma devo dire che comunque sono tutti straordinariamente simpatici e ringrazio le 45 radio collegate in interconnessione che ci danno la possibilità di esserci, di viaggiare di stazione in stazione, quindi una 45 stazioni dove poter prendere il biglietto, salirci su, chi in FM, chi in web, chi al citofono, chi con i segnali di fumo, beh, in un modo o nell'altro c'è la possibilità di ascoltarci, di seguirci, di poterlo fare. Poi dobbiamo assolutamente ringraziare chi nei giorni a venire ci ripeteranno, chi di notte, chi di giorno, chi di pomeriggio, chi di venerdì, chi di sabato, chi di domenica. Comunque grazie a quelli che riproporranno con il replay questa cosa, questo nostro viaggiare. Un modo di raccontarlo, di farlo, come probabilmente la radio quando c'è il buio la notte va fatta e raccontata, perché la musica è fatta di pensieri, di parole e di tanto cuore e anima.

Ehi, Jack! Non è la mia fantasia, eh? È anche la tua! Che senti la pioggia. Probabilmente è quello che cerchiamo, quello che vogliamo. Perché rinfrescare l'aria? Almeno un po'. Ci piacerebbe. Basta un semplice click. La radio si accende. E adesso sei su Night Train. Un treno che viaggia di notte, quando arriva il buio, all'imbrunire. Prima ci si trova in stazione, una passeggiata lungo il marciapiede, tra le pensiline e gli altoparlanti che già da quel momento regalano un po' di musica. A volte c'è del ritmo, a volte ci sono delle cose un po' più tranquille, ma l'importante è che ci sia sempre questo filo conduttore tra i nostri pensieri e il nostro cuore, la nostra anima e la musica. Che non si possa interrompere mai, che non si possa fermare mai, questo è davvero l'importante.

Dobbiamo pensare non solamente a chi è già in vacanza, che è spaparazzato in mille modi diversi, ma anche a chi sta lavorando in maniera decisamente dura in questo periodo, grazie alle temperature. Speriamo che comunque in qualche modo si possa attenuare la situazione. Comunque, concediamoci il lusso di

tra le cose che vorresti in questo momento è qualche colore in più, oltre al buio, al grigio della notte. Potresti desiderarlo davvero tanto, tanto, tanto, che in qualche modo riesci a confonderti. Ma non riesci ad ingannare il cuore che sta lì e continua a battere, forte, amando soprattutto il buio e questo nostro viaggiare.

0: Di tanto in tanto il treno rallenta. Qualcuno che scende e mi saluta. Ciao capotreno, buonanotte. Qualcuno che va, si addormenta, si è addormentato. Qualcuno che ha deciso di scendere. Qualcuno che è rimasto lì e rimarrà fino alla mezzanotte. Nel momento in cui incontreremo le streghe, i fantasmi, quelli simpatici, no? Quando arriverà il momento della mezzanotte, che le due lancette, quelle dei minuti e delle ore, si baceranno per un lunghissimo minuto, noi puntualmente ci saluteremo, ci daremo appuntamento alla prossima occasione, no? Avendo comunque avuto modo di viaggiare con quello che chiamiamo fantasia, immaginazione, ma è proprio quello che piace a noi, farlo e goderci il fatto che abbiamo incontrato gente nuova su questo, in questo nostro percorso, in questo nostro viaggiare lungo questo binario. E a volte è proprio questo incontrare qualcuno che ti fa veramente stare bene.
1: May I have your attention, Paolo Spagnolo.

avrei tantissima voglia di chiamarti, di dirti e di raccontarti la mia vita, la mia storia, la mia giornata. Avrei tantissima voglia di dirti che mi piace stare insieme a te.

annoiarmi, tu puoi sentirmi. Ma io no, vorrei chiamarti. Vorrei dirti tantissime cose. Soprattutto di come mi piacerebbe fosse il mio buio, la mia notte, fatta di tanti,

una strada impolverata, eh? Dentro ad un film, Baghdad Café. La voce è quella di Je vais still calling you. E questo piano che arriva sempre al momento giusto, nel momento dell'oscurità, del buio, della notte. Brenda Russell. Mentre il nostro treno sta viaggiando e ci piace così.

Provate semplicemente a immaginare un vagone ristorante, no? In un piccolo angolo in fondo c'è un pianoforte a coda. Di tanto in tanto qualcuno ci gioca, ma quando arriva la penombra della notte che è scesa e magari il treno comincia a rallentare, qualcuno che gioca con i tasti bianchi e neri e ti racconta una storia. Una delle tante su un treno che corre, un cuore che batte. Se c'è un cuore che potrebbe essere anche ferito, strappato, distrutto, preferisci dire sto bene così.

0: contiene il mio cuore.
1: I'll keep a place for you somewhere deep inside.
0: Per piacere, per favore, dilla di essere paziente, perché qui non c'è mai stato un tempo in cui volevo qualcosa di più. Se riuscissi a ricordare questo sentimento, e so che questo, c'è una possibilità, io ci sarò, sarò lì per te, quando mi vorrai. Quando chiamerai, io sarò lì. Io sarò lì. I will be there.
1: Yes, I will be there.
0: Io sarò lì per te.
1: Be there for you.
0: Solo per te.

devi assolutamente permettergli di vederti piangere. Non importa dove andrò, non importa che cosa farò, lei sarà e ci sarà sempre qui con me. Tieni il mio cuore, io ci sarò lì per te, quando mi vorrai.

Non c'è niente qui che mi può far ricordare, solo la memoria del tuo viso. Guardami un attimo. E tu che ritorni da me contro ogni probabilità. È questo ciò che devo affrontare.

adesso c'è solamente uno spazio vuoto. Non c'è più niente qui che mi può far ricordare

Ehi, Jack, prima abbiamo sentito la pioggia, eh? Forse erano vibrazioni strane, una nostra fantasia, ma... Ci sono altri momenti in cui non riesci a realizzare bene se stai vivendo veramente qualcosa di reale o semplicemente qualcosa che ti passa per la mente. Tu la chiami fantasia. E riesci in qualche modo anche a sentire le onde che si infrangono contro gli scogli. Ti sembra di essere lì, disteso sulla sabbia, a guardare il cielo stellato, cercando ancora una volta tra le tantissime stelle la tua, quella che preferisci, quella che si nasconde e di tanto in tanto, riesci a intravederla. Sono dei momenti magici, momenti chiamati amore. A volte è facile innamorarsi quando c'è la musica giusta, il rumore delle onde o semplicemente tenersi per mano, guardarsi negli occhi e perdersi nei pensieri, così. Questo è il buio, la notte, che piace a noi. È proprio la notte che va raccontata, così. Se ti avvicini un po' di più, sentirai il mio cuore che sta battendo forte. Non smettere, non smettiamo di guardarci negli occhi. Questi sono momenti d'amore.

Non dobbiamo smettere di sognare, dobbiamo continuare a farlo. Deve continuare ad esistere questa nostra voglia che abbiamo dentro, fin da bambini. Quando ci si inventava l'uomo invisibile, quando ci si inventavano gli amici immaginari. Il nostro è un po' come ritornare bambini, no? Aprire la mente a cose straordinarie, cose che lasciano sicuramente il segno. Lasciati andare. Devi per forza seguire il tuo cuore. Devi farlo per forza. È lui che comanda. Non c'è niente da fare. Se lui questa notte ha deciso di portarti in quel posto, lo farà di certo.

l'obiettivo del tuo cuore è quello di di far sorridere l'anima, eh? In questo treno qualcuno è riuscito ad addormentarsi con la guancia appiccicata al vetro. Non voglio spaventare nessuno entrando e chiedendo il biglietto ad alta voce, ma stiamo per entrare in stazione, al capolinea. Quindi farò in modo di svegliarlo con delicatezza. E mi scusi, signore, stiamo per arrivare al capolinea? Tutto bene? Bene, mi fa piacere. Il viaggio? Ah, molto rilassante, mi fa piacere. È passato anche da Jack a prendere qualcosa? Eh? Avrebbe dovuto prendere un caffè, secondo me. Scambi qualche parola con qualcuno che sta nello scompartimento e si era addormentato. Altri invece hanno chiacchierato tutto il tempo. Qualcuno ha giocato con il cellulare, inevitabile, no? Qualcuno aveva gli auricolari, probabilmente non ascoltava questa radio, ma ne ascoltava un'altra. Non è importante. L'importante è esserci stato su questo treno. E io so che quando arriva questa cosa qui, Robby salta dalla sedia e dice: ah, mi sembra di essere ritornato un po' indietro nel tempo. Quando la mamma preparava le cose di notte e tu studiavi e una radio di notte raccontava il buio in un certo modo. Sono cose che rimangono, sono cose che devono starci per forza, continueranno ad esserci, continueranno a vivere dentro di noi, quelle vibrazioni, quelle sensazioni, quelle cose che ci hanno portato qui adesso.

È strano che anche la rossa mi abbia rivolto la parola stasera quando sono passato lì in fondo. Mi ha detto: mi ricordo che ti ascoltavo di notte quando avevo 14 anni e la mia mamma voleva che io prendessi sonno e non ci riuscivo. Avevo la radio sotto le coperte, sotto le lenzuola, e lì rimanevo incollata alla radio per tutto il tempo, tutta la notte. Fantastico.

siamo imbattuti tantissime volte su Ronnie Jordan per raccontare la storia di un ragazzo che si sentiva forse un po' solo, un po' straniero nella propria città. Lui metteva le mani in tasca, prendeva il marciapiede proprio nel cuore della notte, quando le insegne dei locali si stavano spegnendo ad una, cercando un ultimo posto dove trascorrere qualche minuto con qualche sporadico amico, con qualche amico magari da conoscere lì al momento, ma solo perché non c'era la voglia di andare a dormire troppo presto, ma c'era il desiderio di vivere il buio conoscendo qualcuno e raccontare qualcosa, raccontarsi qualcosa, ascoltare qualcosa, proprio perché il buio deve essere fatto e deve essere differente in tutti i modi. Ed è per questo che il buio ci piace in un certo modo, in una certa maniera, collegata, incrociata, mescolata ai pensieri. Silvia ieri mi ha detto: ma devi preparare il programma per domani sera? Ieri? Ha detto: io non preparo assolutamente niente, io vado a braccio, quello che sento, quello che mi va. D'altra parte sono un capotreno. Sì, sono un capricorno, quindi assolutamente duro e testardo, quindi... quindi perdonate il capotreno se in qualche modo è riuscito in qualche modo a parlare troppo, ma potete sempre comunque lamentarvi a 100 stazioni, grandi stazioni. Mandate una PEC, scrivete pure con la firma con il sangue, scrivete che siete... che non vi piace il capotreno, non è importante, vi diranno: portate pazienza, ormai andrà in pensione, fanno molto venire. E vabbè, intanto nel frattempo Luca il macchinista mi ha già fatto i segnali dicendo che stiamo per entrare in stazione. Ho già sentito un accavallamento di binari, quindi vuol dire che c'è un incrocio e stiamo per arrivare, manca pochissimo. Qualcuno ci sta già preparando per scendere, e quindi c'è un'ultima cosa che voglio regalarvi. Abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo parlato di amori che nascono, ma ci sono dei momenti in cui l'amore se n'è andato,

E visto che la speranza è sempre l'ultima a morire, potrebbe essere che magari un amore possa anche ritornare, no? Può succedere. E a volte proprio grazie alla musica, alle perfette combinazioni che ci possono essere tra il buio, la musica, i pensieri e magari anche il semplice viaggiare con una radio che ti porta in questo mondo fantastico, in un treno che viaggia esclusivamente di notte, il mercoledì soprattutto, a partire dalle 21.30 prima in stazione, poi alle 22 puntualmente si parte. Grazie a Luca il macchinista, che è lui imperterrito, ha scelto il locomotore giusto con 10 convogli, 10 vagoni, dove ricordiamo al vagone centrale c'è il vagone ristorante, dove c'è Jack, la biondina. L'abbraccio comunque consueto a tutti i nostri abitué, quelli che hanno l'abbonamento, quelli che comunque ci salgono su questo treno, chi anche con un biglietto di sola andata, chi invece c'ha il biglietto di andata e ritorno, perché è qualcuno che aspetta a casa. Da parte di Paolo Spagnolo è decisamente tutto, noi ci si risente mercoledì prossimo, grazie a tutte le radio collegate in interconnessione, 45 per la precisione, ancora una volta è stato davvero bello condividere con voi questo semplice modo di viverla, la radio, di notte, con i pensieri, la musica e soprattutto con la fantasia. Ciao ragazzi, buonanotte!

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.